0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Service.

0: Genesis. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
1: La musica più bella suona solo.

0: Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: I'm a soul. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a soul.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: ieri ho cominciato i miei impegni senza nessuna interruzione.
1: Impegni senza interruzione? Senza,
0: come la musica, senza nessuna interruzione.
1: Ma dedicati anche un po' al tempo libero o solo
0: no,
1: impegni?
0: No, niente tempo libero, soltanto impegni di doveri.
1: Impegni
0: e questa cosa
1: doveri.
0: Devo cercare di aggiustarla nel corso di quest'anno.
1: Però non diciamo che è in due parti, mi raccomando, eh?
0: No, no, no,
1: il
0: no,
1: tuo
0: no,
1: impegno
0: no.
1: di oggi.
0: No, no, no, no, è in
1: non
0: tre parti,
1: diciamo.
0: È in tre parti. Buongiorno all'ingegner Pippo Pela. Oggi
1: buongiorno.
0: Sei vestito come un ingegnere che deve fare un po' di
1: un
0: progetti.
1: Progetto, sì.
0: Sì.

0: E allora il mondo speriamo che pesi meno, perché il mondo è un po' pesante in questi giorni, in questi tempi.
1: È pesante da sempre, da il mondo, no, ogni volta per momento, una cosa diversa.
0: Ma in questo momento è particolarmente pesante.
1: Allora, quindi noi cerchiamo di renderlo più leggero, ma cerchiamo sempre la via per la leggerezza. Vi chiediamo oggi, attraverso la nostra raffica, attraverso il nostro centralino, che impegni avete?
0: Che impegni avete importanti oggi, importanti o meno importanti, quali sono i vostri impegni, e se anche dopo il lavoro avete un impegno per stasera.
1: Qualcosa
0: io,
1: di bello.
0: Per esempio, devo guardare la partita, cioè la Coppa Italia, c'è cioè il derby toscano Fiorentina-Pisa, e stasera guarderò la partita alle 20:45.
1: In solitaria oppure hai organizzato birra e pizza?
0: Dalle mie parti non c'è nessuno tifoso della Fiorentina, per cui i miei amici dicono no.
1: Ma neanche della squadra avversaria?
0: No, il Pisa. Perché a Salerno dovrebbero tifare Pisa.
1: Dice, io mi tifo Fiorentina, tifi Pisa.
0: Allora 081 546 1212, per chiamarci e parlare con noi, ci dite che impegni avete oggi. Lo ripeto, 081 546 1212. C'è Anna Chiara al centralino, risponde lei, va bene?
1: E c'è Marcello subito per noi. Ciao Marcello, buongiorno.
0: Buongiorno Marcello.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Marcello, che impegni hai oggi?
0: Tu che conosci bene l'argomento, che impegni hai?
2: Prima, oggi devo lavorare, dopo pomeriggio appena finisco vado in palestra.
1: Ah, quindi l'impegno bello dopo il lavoro, il pensiero felice, la palestra,
0: è la
1: giusto?
0: Palestra per oggi.
2: Sì, sì.
0: Bene,
1: ok,
0: chissà
1: te.
0: Grazie
1: 081 546 1212. Per parlare in diretta in tempo reale con noi c'è Paola. Buongiorno Paola.
3: Ciao
0: Paola.
3: Ciao. Io sono andando al lavoro, il mio impegno di oggi è, la mia giornata è dedicata a me. Oggi è giornata di yoga, il martedì, perché tra impegni tra nipotini e papà un pochino anziano, tutte le sere quando si esce dal lavoro devo fare un giro di qua, un giro di là, portarne uno a jiu-jitsu e l'altro dall'altra parte, quindi il martedì è la mia giornata.
0: È la tua
1: quindi
0: giornata.
1: yoga, bello.
0: Pensa, tu sì. Porti tuo figlio a jiu-jitsu, Adriana lo porta a calcio, pensa che banalità, tu invece sei così ricercata, no?
1: Che banalità.
0: Esatto, grazie Paola, chi schissa
1: te.
0: Ciao, grazie, ciao. 081 546 1212, abbiamo Ivo, buongiorno.
1: Ciao Ivo.
4: Buongiorno, ciao.
0: Ciao Ivo,
4: Fitto.
0: Al 20%.
4: Buongiorno Cesare Leonardo, buongiorno Adriana.
0: Grazie per il Cesare Leonardo, Ivo.
1: Cesare Leonardo, perché tu sei anche Leonardo.
0: Sì, certo.
1: E là, ma sei un serial killer, Ivo. Questa precisione mi inquieta sempre.
0: Allora, Ivo al 20%, Adriana, al 22%, anzi, mi diceva.
1: Al 22.
0: Sì,
1: infatti.
0: Sì, esatto. Prego, Ivo.
1: Allora, che impegni hai oggi? Qual è l'impegno bello, magari, dopo il lavoro, dopo i doveri?
4: Allora, l'impegno dopo il lavoro è accompagnare le bimbe, o due bellissime figlie, a fare karate e poi stasera forse usciamo.
1: Ma con chi uscite? Tu e?
4: No, sempre io e mia moglie e le bambine.
1: Lui, ah, stasera uscite di martedì, figo.
0: Bello però, bello.
4: Riesce, il tempo è bello.
0: Bravo, okay, Ivo, bravo, bene, bravo, grazie mille. Chi schissa te, buona giornata. 081 546 1212. Chi c'è?
1: Daniele, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, Daniele, che farai oggi?
5: Devo lasciare la macchina dal meccanico.
0: Ah, vedi.
5: Di distribuzione, tagliando.
0: Vedi, c'è una cosa importante da fare, perché non sa poi quanto gli costerà sta.
1: Non lo sai.
0: Dove si dice sta pazziella? Costa, vedi, Picca sta facendo già con le mani così. Lui pensa subito a quello, no? Al quantum, hai capito?
1: È un impegno carino dopo questa spesa e dopo questo impegno non ce l'hai?
5: No, onestamente oggi una cena in famiglia, ma a casa solitamente.
1: A casa, divano, TV.
0: Grazie mille. Ciao Daniele, chi schissa te? Da Daniele a Fabio è un attimo, 081 546 1212. Ciao Fabio.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao Fabio, piacere di conoscerti.
6: Spero tutto bene, piacere mio. Ci ho provato tante volte e finalmente sono riuscito.
0: Ma la vita è così, ci provi e poi ce la fai, ci riesci, prego.
6: Ma l'importante è questo, che finalmente ce l'ho fatta per conoscervi in diretta.
0: Grazie Fabio.
6: Cosa faccio? Faccio l'autista, sono tutto il giorno in giro a lavorare, però non mi lamento. Ma la cosa più bella è che dopo, oggi finalmente, dopo che finirò il lavoro, mi posso finalmente dedicare una bellissima giornata al mio bambino che ieri ha incominciato di nuovo la scuola. E
0: Che bello, complimenti.
1: Dai, siamo contenti.
0: Grazie Fabio.
1: Chi schissa te, ascoltaci sempre, mi raccomando.
6: Sicuramente, anche io, chi schissa a voi.
1: Ciao, chi schissa a te,
0: ciao Fabio, ciao. Allora, andiamo sotto la doccia, Albo.
1: Sì.

0: Adriana, bello. Più che delle perché... labbra di plastica, purtroppo non può offrire. Ricordiamo,
1: poi mi scrivono.
0: Che Adriana è rifatta.
1: No, l'altro giorno una ragazza mi fa: Adri, ma chi è il tuo chirurgo?

0: chiama questa canzone dai suoi fidanzati in passato dopo gli interventi di chirurgia plastica.
1: I vari interventi.
0: Se l'è sentito dire più volte. Tu mi dai dell'amore di plastica, vorrei dell'amore di carne. Fatto di carne, perché la carne urla.
1: Penso che tra 10 anni
0: la carne urla, Adriana?
1: La mia carne urla.
0: Peppino urla la carne.
1: Sì, vuoi sentire? Ma picchia pure. La mia carne picchia. Le mie mani sono fatte di carne e quindi potrebbero picchiare qualcuno. Che stamattina ho un progetto importante. Hai vestito come un ingegnere.
0: Ingegner pelo.
1: Non lo so, come qualcuno che è dall'altra parte della scrivania e ti accoglie nella sua poltrona in pelle.
0: Andiamo avanti.
1: No, cominciamo.
0: Come si chiama questo Tudalù?
1: Allora, si chiama Tudalù.
0: Sì.
1: Che cos'è? Un water doppio.
0: Esatto.
1: Che serve per quelle coppie che si amano talmente tanto che vivono
0: tutte insieme.
1: Talmente in simbiosi che fanno tutto insieme.
0: Ti faccio vedere come dicevi.
1: Fanno anche.
0: Mica, tu andresti.
2: No,
0: la verità. Andresti in bagno contemporaneamente alla tua compagna, nemmeno l'attuale?
2: No.
1: Ah, dai, l'attuale sì.
0: No, ma
1: l'attuale sì.
0: Ma
1: perché
0: che
1: oramai...
0: schifo è? Cioè, chi l'ha inventato?
2: Lei
0: i coreani,
2: lo fa,
0: i giapponesi?
2: No.
0: Chi l'ha inventato?
1: Cosa fa?
2: Con me.
1: Ah.
0: Cioè, lei viene in bagno mentre tu sei in bagno?
2: È il contrario. Lei va in bagno con me. Mentre ci sono anche io.
1: Ma non è un grado di confidenza troppo eccessivo, soprattutto per essere agli inizi, agli esordi di una relazione?
0: No, ma io non trovo proprio. Allora,
1: per me l'antisesso è l'antiamore e l'antiromanticismo.
0: Che sta guardando quello? Sto dicendo, Peppino, che ne pensi? Ho detto 4 volte.
1: Ma lui guarda le mosche che volano.
0: Così. Allora, andare in bagno in due, per me, a me è una roba che fa uno schifo, cioè, ma non sopporterei mai.
1: A parte lo schifo, che è una sensazione molto personale,
0: ma
1: io direi che
0: dai,
1: è l'antirelazione.
0: Tu stai lì che stai cagando, arriva quella,
1: appunto.
0: Si mette a cagare. Ma sì,
1: appunto.
0: Dai.
1: Cioè,
0: ma
1: se io ti vedo sul water,
0: non mi fate voltare lo stomaco.
1: Già, mo, non è che mi fai una
0: ma infatti
1: ha già
0: le bugno
3: è moscio
1: dai ragazzi,
0: Anna Chiara,
1: cioè,
0: io adoravo fare
1: tutto.
0: La cacca con Guli ha detto lei amava il doppio vale.
1: Ecco perché poi è andata come
0: no,
1: andata.
0: No, è una cosa schifosa. Allora, guarda, allora chi è venuto in mente di fare questo doppio water e a chi lo compra pure?
1: No, diciamo che non è andata benissimo questa idea, questo progetto non ha funzionato,
0: non ha funzionato.
1: Perché non è stato comprato. Però di base c'è il fatto che molte coppie, e questa è la verità, magari una verità non ammessa, una verità che magari viene un po' celata, molte coppie ad un certo punto non hanno più freni inibitori, anche da questo punto di vista, non hanno la loro zona segreta, cioè vanno in bagno insieme, si fa la pipì insieme, si fanno anche altre cose contemporaneamente.
0: Sì, no, ma si fa tutto insieme, si fa lo shopping insieme, si va a fare la spesa insieme, cioè fanno la vita insieme
1: e
0: in
1: quello
0: qualsiasi
1: ci sta,
0: cosa.
1: È una vita di coppia.
0: Ma allora che tu ti faccia, che ne so, lo shampoo contemporaneamente.
1: Beh, quello sì.
2: Il doppio lavabo. Esiste il doppio lavabo.
1: Io ce l'ho, il doppio lavabo.
0: Allora, ma lì nel lavaggio ci può stare, perché è un momento di acqua, di freschezza, di pulizia.
1: Sì.
0: Ma nel cacaggio, secondo me, non ci può stare.
1: Addirittura lo vogliamo chiamare così.
0: E né nel pisciaggio, secondo me lì. Non ci deve.
1: No, perché
0: è insopportabile.
1: È che secondo me, non so gli ascoltatori ovviamente cosa ne pensano.
0: Allora, voi cosa
1: viene,
0: ne pensate?
1: Viene meno proprio a un certo punto l'attrazione, è l'antisesso, è l'antiromanticismo.
0: E
1: il
0: invece
1: fatto di
0: molti ti diranno che non è così.
1: È questo grado di confidenza tale. Insomma, bisognerebbe sempre mantenere un po' di distanza.
0: Allora,
1: anche
0: oggi
1: dopo
0: abbiamo
1: tanto
0: un problema.
1: Tempo.
0: La pensiamo più o meno tutte e due uguali su questa cosa.
1: E come
0: vediamo
1: mai?
0: Gli ascoltatori
1: e come
0: cosa
1: vogliamo
0: non lo
1: risolvere?
0: So. Vediamo gli ascoltatori cosa pensano. 347 490 00 42. Fate tutto insieme, che fareste pure insieme quella roba lì, fateci sapere.

ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Francesca da Bologna, lei fa tutto insieme. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Francesca, posso chiederti quanti anni hai?
2: 27.
0: 27 anni, hai un compagno o sei sposata,
2: sì,
0: già?
2: No, un compagno.
0: Un compagno che ha quanti anni?
2: 32.
0: Voi fate tutto a porte aperte.
2: Sì.
0: Si chiama Francesca a porte aperte la puntata, sì.
2: È un B&B,
0: sì.
3: Complimenti Francesca.
1: Senti Francesca, quindi tu lo compreresti volentieri questo doppio water?
2: No, allora dipende. Mm-hmm. All'inizio della relazione non era così. Poi considerato che abbiamo un bagno solo, mm-hmm, e lui è in bagno praticamente l'80% del tempo che siamo in casa, perché anche quando fa la pipì si siede, apre il cellulare e sta lì una mezz'ora sono stata costretta ad iniziare ad entrare anche quando lui faceva la pipì
1: quindi
0: vabbè,
1: non
0: però
1: è
0: lui
1: tanto...
0: in realtà tu entravi, lui non faceva niente perché la pipì dura due secondi,
2: stava lì col cellulare,
0: esatto. Vabbè, lì ci può stare
2: quindi adesso è tutto a porte aperte, però quando non facciamo la cacca no,
0: a meno male.
1: Tranne quell'aspetto meno lì, male. Quello non viene condiviso.
2: No, chiudiamo le porte,
1: giusto,
2: ognuno.
1: Giusto.
2: Solo per quello. Però
0: e l'altro non entra, cioè tu prima di entrare chiedi che stai facendo.
1: No, ma magari chiude la porta a chiave.
2: Se la porta è chiusa, si sa che non si può entrare.
0: Si sa che no. Ah, cioè, ok, c'è il divieto di entrata
1: per
0: quando
1: quella
0: la porta
1: roba
0: è chiusa.
1: Lì. Invece
0: altrimenti
1: quando è aperta.
0: È Francesca a porta aperta a casa sua.
1: Esatto. Francesca, scusami, ma ci vedo poco romanticismo, è più un fatto di esigenza. Un solo bagno lo utilizziamo in due.
2: È esigenza, se ne avessi due sarebbe meglio e farei.
1: Sì, sì.
2: Cioè, in realtà quando ci laviamo no, doccia e cose, insomma, quando ci dobbiamo lavare.
1: La doccia insieme che viene venduta come uno dei grandi classici del romanticismo.
2: Bocciata,
1: vero?
2: Bocciatissima.
0: Allora diciamo la doccia insieme, sì, tutta
1: certo,
0: la vita.
2: Anche perché io la faccio a 80 gradi, quindi appena mi tolgo dal getto mi viene un freddo cane.
1: La verità, infatti, della doccia insieme è bella solo nei film, Pippo, perché uno dei due o si congela oppure non prende l'acqua.
0: Allora, Francesca,
1: si litiga sulla temperatura.
2: Non litighiamo.
0: Secondo la nostra Anna Chiara, dovresti cambiare idea perché lei ricorda che le più belle cacche le ha fatte in due.
1: L'ha detto lei,
0: non sa cosa si perde. Va bene, Francesca, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: È stato un piacere.
2: Giornata.
0: Ciao, chissà
1: a te. Stai
0: grazie
1: sempre
0: mille.
1: Con noi.
0: Che schifo, Anna Chiara, mamma mia. Chi abbiamo al telefono? Chi c'è? Alex. Ciao Alex, buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao Adriana,
1: ciao.
4: Buongiorno.
1: Piacere di conoscerti.
0: Da Bologna a Napoli, Alex è di Napoli.
1: Alex, dacci grandi soddisfazioni, vai.
4: No, ragazzi,
1: sei
4: allora,
1: con tua moglie dal 2003?
4: Dal 2003 fidanzati, okay, e poi insomma anni dopo sposati, e
1: okay,
4: io diciamo sono piacevolmente rimasto col dubbio se lei facesse o meno la cacca.
1: Bravo,
4: perché,
1: così deve essere.
4: No, ma non esiste proprio, guarda. L'unica cosa, momenti un pochettino più giocosi e simpatici, la doccia, mm-hmm, insomma la cosina così, lavarsi i denti assieme e poi via, basta.
0: Allora tu non hai mai visto e lei non ha mai visto te, tua moglie sulla tazza, giusto?
4: Esatto.
0: Mai, qualsiasi cosa lei facesse, tu non c'eri.
1: Bello!
0: Bravo, così si fa. Questa è civiltà, ragazzi.
1: Questi sono gli amori che durano.
4: Esatto.
0: Allora, posso farti un'altra domanda? A cui Adriana tiene
1: molto.
0: Adriana ha vietato al suo, diciamo, compagno di emettere aria dal.
1: Ma sì, perché a un certo punto della relazione si comincia con questo grado di confidenza che secondo me è terribile.
0: Tu e tua moglie, che così ami tanto dal 2003, quindi sono 23 anni. Avete delle emissioni ogni tanto o non le avete mai?
4: No, anche qui siamo proprio sul dubbio. Dice,
1: bravo.
0: Lei non le fa, io non le faccio.
1: Cioè, ognuno si fa le cose sue quando è nello suo spazio personale del bagno.
0: Sì, ad Adriana è successo che è scappata una, apri di cielo, anche in famiglia.
1: No.
0: Mi stava raccontando.
1: Anche mio figlio c'ha il dubbio. Ma mamma le fa o non le fa? Cioè, ma è umana o no? Ma perché certe cose vanno tenute per... Cioè, nel senso, si fanno...
4: No, sono d'accordo.
1: Siamo umani, ok, perfetto, però...
0: Va bene,
1: Alex, ci piaci molto.
4: Oh, grazie anche voi.
1: Oh, Alex. E non ci cambiare mai.
0: Ascoltaci
1: va bene?
0: Sempre. Chissà te. Grazie. Ciao.
1: La musica più bella suona sempre su Radio Kiss Kiss. Bello Chiara, questo pezzo. Dal 97, Ciumba Wamba.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Allora, io Oasis in Italia 29 e 30 di luglio 2027, comprare i biglietti sarà praticamente impossibile. Ieri mi aveva ingannato Elisa Dospina. Pensavo che fosse la voce degli Oasis, la voce ufficiale, invece no.
1: Perché molto spesso quando si dà una sbirciata ai social, chi non mette la didascalia sotto una foto, sotto un carosello, rischi di vedere...
0: Che il primo commento che tu, della persona che segui, ti sembra un commento della foto.
1: Ti sembra la didascalia del titolare della foto.
0: Quindi avevo letto sta cosa, avevo visto
1: Ed era convinto lui, no, gli Oasis hanno dato le date.
0: Alla signora Elisa di stare ferma un po' con le... Anche perché non è che gli Oasis sono amici suoi. L'idea di far vedere sui social che le persone sono sue amiche è fastidiosa.
2: Comunque,
0: ma lo dico a lei e lo dico a tanti altri.
1: Vabbè, ognuno,
0: no?
1: Insomma, sui propri social fa quello, il cappero che vuole.
0: Sì, però, capito, non è una cosa bella che tu vai sui social di, che ne so, di Madonna e dici, cara, presto.
1: Va bene, ho letto di peggio, ti posso assicurare.
0: Torniamo all'argomento. Dai. Bagni, diciamo, hanno creato due water
1: attaccati in maniera tale da non separarsi mai, nemmeno durante certi momenti.
0: Non hanno avuto molto successo, no. Ma ci sono quelli molto successo, direi in questo caso, ma ci sono quelli che li vorrebbero volentieri. Sentiamo.
3: Buongiorno, sono Grazia da Palermo.
0: Senti,
3: io penso che un po' di intimità tra una coppia, dico, non ci sia niente di male.
0: Maia,
3: il fatto che ci si ritrova in bagno assieme è anche un momento tutto sommato, magari per voi negativo, però è anche carino.
4: Brava.
3: Perché si è in simbiosi, è nel senso che si è uniti anche in questo.
0: Allora, grazia,
1: è
0: uniti
1: bello
0: nella
1: condividere.
0: Cacca, non lo voglio sentire.
1: No, quello
0: fa
1: no.
0: Fa troppo schifo e fai schifo pure tu, se per... cioè, voglio dire, che ti devo dire? Cioè.
1: Allora, è vero, cara Grazia da Palermo, che ci sono momenti da condividere. Anche per esempio lavarsi i denti insieme. Io
0: ci
1: a casa
0: sta.
1: Mia ho fatto il doppio lavabo.
0: Doppio lavabo.
1: Che è comunque un'esigenza, ma è anche carino.
0: Ecco, allora, Anna Chiara ha detto che le più belle cacche se le ricorda fatte in condivisa con Andrea.
1: Ricordiamolo, perché l'avevamo ricordata alle 7.
0: Sì, sì.
1: Mi sembra giusto ricordarlo alle 7.
0: C'è questo ricordo bellissimo.
5: Sì. A tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma che dici? Ma quale sprint in più?
1: È veramente?
0: Pazza? Sì.
5: Chissà a tutti, sono Maura. Io penso condividere anche quel momento di alla coppia, quello sprint in più.
0: Ma quale sprint?
1: Io penso che sia veramente l'antisesso e l'antiamore,
0: l'antiamore
1: e l'antiromanticismo e l'antitutto. Poi, ovviamente, mia personalissima
0: idea. Io devo
1: idea.
0: Amare Adriana e devo pensare che lei non si è mai seduta su un bar.
1: Bravo, Pippo, tu immaginami.
0: Esattamente, così. Che
1: seduta
0: lei è,
1: sulle peonie.
0: E lei è la Madonna del bagno.
1: Allora,
0: cioè,
1: seduta su un campo di tulipani.
0: Sì, sì, sì. È intonsa, non ha mai. Esattamente. Ma che stiamo scherzando?
6: Buongiorno, Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
6: Noi abbiamo un bagno solo. Capita spesso che
1: in quel caso lì
6: io sono al bagno e lui entra, o il contrario. Se poi ci sentiamo in quel momento, ci stiamo sentendo male, tra virgolette, allora chiediamo gentilmente di uscire, di rimanere un po' da soli.
1: Ci stiamo sentendo male, che c'è proprio un attacco di mal di pancia, intendi?
0: No, ragazzi, ma per piacere, mi state facendo voltare lo stomaco.
1: Però aspetta, fammi dire sta cosa. Ma... cioè, dobbiamo tenere in considerazione, Pippo, che gran parte degli italiani vivono in appartamenti decisamente
0: piccoli.
1: Ristretti, piccoli, dove c'è
0: in tutto
1: molto
0: il mondo,
1: spesso...
0: non solo gli italiani, anzi all'estero ancora più piccoli.
1: E dove molto spesso c'è un unico bagno.
0: Certo.
1: E quindi in quel caso lì non è un fatto di romanticismo o non, ma
0: sì,
1: è un fatto proprio di esigenza.
0: Ma ti svegli mezz'ora prima e vai in bagno.
1: Lì si potrebbe installare il doppio water.
0: No, ma
1: cioè, è in un unico bagno.
0: Ma smettila. Svegliatevi mezz'ora prima. Lei va nel bagno, tu stai dormendo, non la senti nemmeno. Lui va nel bagno, lei sta già preparata fuori per uscire e via.
1: Dai, mettiamo Ragazza Magica.

0: di Lorenzo Giovanotti e magica anche Adriana, perché nessuno come lei riesce a leggere male le stelle. Adriana Petro con l'Orosco Petro.
1: Orosco Petro.
2: Orosco Petro. Mm-hmm. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Allora, noi l'abbiamo detto, tu capisci quello che vuoi, no, quindi dovrei... io non mi prendo nessuna responsabilità.
0: Io capisco quello che voglio, tu però dovresti capirlo. Non è...
3: Io lo capisco, li consulto le stelle. Pippo, stanotte non riuscivo a vedere bene e ho fatto tutta la notte a capire queste stelle cosa volevano dire.
0: Con il tuo team?
3: Con tutto il mio team. Ah, bene. Sì, sì, sì, tutto il mio team al completo.
0: Quanti eravate stanotte?
3: Eravamo 35.
0: A consultare le stelle.
3: Allora vai per il Capricorno, amici del Capricorno, amici d'Ameliani, giuseppiani, come li vogliamo chiamare, perché Giuseppe D'Amelia, il nostro regista, è Capricorno.
0: Ma è contento,
3: è felicissimo.
0: Manco se l'oroscopo glielo stesse facendo, che ne so, Sirio,
3: uno autorevole, diciamo, dell'oroscopo. Allora, i veri stacanovisti dello zodiaco, a me a occhio e croce non mi sembra, sì, a giudicare, cioè noi vediamo D'Amelia proprio. Allora, cari amici guidati da Saturno, mentre gli altri sognano ancora il weekend, voi avete già pianificato le strategie natalizie.
0: E su questo,
3: questo è vero,
0: su questo ci hai indovinato subito.
3: Lui
0: proprio
3: sta già immaginando quando contemplare per
0: subito
3: quanto tempo l'albero di Natale gli addobbi.
0: Ci sei già dentro, Adriana, brava.
3: Ha visto? Vai. Quindi amici del Capricorno, oppure se c'è qualche Capricorno intorno a voi, datemi sempre i vostri feedback. Sul lavoro siete uno schiaccia sassi.
0: Mamma mia,
3: efficienza pura. Zero chiacchiere.
0: È proprio lui, sì.
3: Allora, ragazzi, posso stracciare sti fogli? Non mi trovo.
0: No, io mi trovo, vai avanti.
3: E risultati che lasciano tutti a bocca aperta. In amore togliete la corazza, il partner non vuole un bilancio aziendale. Mi fai sbagliare. Aziendale, non aziendale. Vuole solo un po' di dolcezza e attenzioni vere. Okay. Affinità della settimana. Oh, intesa top con la Vergine.
0: Ma io e Peppino siamo cari amici.
3: Fino al 18 settembre, poi non più se non sbaglio.
0: Dipende dal bonifico.
3: Poi flop con l'Ariete. Troppo impulsivo per i vostri piani ben calcolati. Punteggio per il Capricornio. Diamogli un bel 9 per la determinazione, ma un 3 per la capacità di rilassarsi sul divano. Allora, Pippo, sai che faccio? Visto foglio straccio. Non mi trovo.
0: Insieme a te,
3: non mi trovo proprio.
0: Allora,
3: ragazzi, scusate.
0: Grazie per aver dipinto. Grazie per averci dipinto il nostro Peppino che non è, ma soprattutto chiediamo a tutti gli amici del Capricorno se si sono riconosciuti in questo segno. Perché noi stiamo strappando, perché qui ce n'è uno e non mi sembrava particolarmente corrispondente. Però
3: devo chiamare un attimo i miei 35 autori.
0: Quanti?
3: Ragazzi, sto perdendo la dentiera.
0: Ma chi sono gli autori? Scusa.
3: Tenda Sing. Via con la sigla.
1: Orosco Petro.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, qui fioccano di grandissima, straordinaria. Sono del segno del Capricorno. Adriana, ci hai visto benissimo. Complimenti. Vedi che ti stanno facendo i complimenti. Al 347-490-0042. Quasi del tutto esatto, scrivono.
3: Sì, ho litigato con i fogli. È vero. C'ho un problema da due giorni con la T, la G, la D. Boh.
0: Devi far semplicemente visionare la dentiera.
3: Esattamente.
0: Che caschi. Ma è come la mia vicina di casa che parlava con la bocca aperta e aveva i denti chiusi.
3: Arrivano i Queen, Don't Stop Me Now, dal

0: bentornati in diretta su Radio Kiss Kiss. Eravamo in diretta anche poco fa con la nostra redazione, con Antonio Mercurio. Grazie mille. Noi col Pippo per lo show andiamo avanti per la nostra seconda ora, come sempre.
1: E abbiamo una notizia di questa donna, di questa signora anziana che oramai è arrivata a 108 anni, non si è mai sposata e, secondo quanto raccontava, senza mai aver avuto rapporti sessuali. E questo lei crede sia il segreto della sua longevità.
0: Quindi non fare sesso, diciamo, aiuterebbe a vivere più a lungo. Adriana, adesso di la verità. Per campare bene ed in salute come la signora, se ti dicessero: guarda, se tu da domani rinunci definitivamente al sesso, campi 110 anni in piena salute, rinunceresti?
1: Ma anche sì.
0: Ma piacere,
1: In piena salute, sì.
0: In piena salute, sì.
1: No,
0: la che
1: signora...
0: sta sulle fotografie di quel morrone in continuazione a guardarselo, a contemplare. Ma poi Adriana, 110 a, cioè Luca, senza sesso ti dovrebbe tenere davanti per 110 anni.
1: Ma voglia che sarà già morto lui.
0: Eh no, ma manco lui fa sesso.
1: Ma comunque,
0: se non glielo fai fare tu, non lo fa con nessuno.
1: Ma comunque,
0: Adriana,
1: se ne va prima.
0: Vabbè.
1: La signora ha detto: no, ho rinunciato al sesso. Si chiama Clara Madmore, quindi americana. Ha detto: no, ho rinunciato al sesso perché troppo sbattimento.
0: Cioè, quello sbattimento, secondo
1: sì.
0: Anna Chiara, ti prego. Allora, Anna Chiara dice: no, preferisco farmi sbattere. Ma non è quello il
1: problema. Allora,
0: non è quello il problema.
1: Allora, diceva di essere sempre stata impegnata con altro, appunto, e di aver scelto già da giovanissima di non sposarsi. Va bene la scelta di non sposarsi, pure Pippo è il nostro scapolone d'oro.
0: Dovrei campare
1: tutti
0: 100
1: lo vogliono
0: anni.
1: Ma nessuno somiglia, cioè, ce
0: allora,
1: l'abbiamo sempre qua.
0: La signora dichiara di non solo di essere così longeva, perché lì c'è poco da dichiarare, lo dichiarano i fatti, ma dichiara pure di essere in buona salute, giusto? E che tutto questo è grazie, diciamo, al fatto di non essersi sbattuta e soprattutto di non essere stata sbattuta.
1: Vabbè, di non aver avuto degli affaticamenti.
0: Quando fai sesso ti sbatti tu e ti sbatte anche la partner o il partner.
1: È brutta questa definizione, non mi piace.
0: Sbattersi?
1: No,
0: ma come
1: non è
0: io
1: carina.
0: Feci ai tempi di Facciamo Candy Candy, feci il film Batman e Robin, che era Batman e Robin.
1: Ma questo non è Candy Candy.
2: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolona.
0: Ma state zitta, va.
1: Allora, io sono sicura che tante donne, soprattutto le donne, rispetto agli uomini, dopo una delusione d'amore, dopo una relazione finita male, secondo me vorrebbero seguire il consiglio o comunque lo stile di vita della signora.
0: Dopo la relazione finita male?
1: Ah, secondo me sì.
0: Ma ci sono tante
1: dopo
0: donne e tanti uomini, fortunatamente, che hanno delle belle relazioni e che non finiscono mai male.
1: Però quando una relazione finisce, finisce perché è andata male.
0: Perché è andata male.
1: Quindi...
0: Allora io faccio questa domanda. Io voglio fare questa domanda.
1: Che domanda vuoi fare?
0: Non so tu che domanda vuoi fare. Io voglio fare: sareste disposti, per essere così longevi entrambi, o uno dei due, perché poi tu dici: sì, voglio essere longevo io, ma voglio che sia longeva mia madre, mio figlio, mio marito, mia moglie, eccetera, cioè quello che sia. 347-490-0042, sareste disposti a rinunciare definitivamente al sesso, se è vero e se la signora di 109 anni, in buona salute, ha ragione quando dice che grazie al fatto di non fare sesso la sua vita si è allungata a dismisura.
1: Ma ce n'è
0: e soprattutto
1: un'altra.
0: Ha avuto una qualità intensissima e importante.
1: Ce n'è anche un'altra di signora molto longeva, si chiama Jessie Gallan, quindi non vi diciamo sciocchezze. È una donna scozzese che è arrivata a 109 anni. Vuoi sapere qual è il suo segreto?
0: Qual è il suo segreto?
1: Stare alla larga dagli uomini e mangiare una tazza di porridge. Io il porridge ce l'ho.
0: Ci sei.
1: La mangio
0: però
1: sempre.
0: Con gli uomini.
1: Gli uomini
0: alla larga.
1: Parliamo molto al plurale.
0: No, io con il tuo marito intendo. Non stai alla larga.
1: Mi devo accontentare.
0: Va bene, sentiamo gli italiani come sono messi a questo punto di vista e che ne pensano. Io non sono d'accordo.
1: Allora, Pippo, tu rinunceresti al sesso per la
0: d'accordo.
1: Longevità?
0: No, non rinuncerei a niente per la longevità. Io faccio le cose, io vivo e quando vivo voglio fare le cose. E poi la longevità
1: Pippo
0: è un'idea.
1: Pippo, c'è da che c'è da.
0: No!
1: Quella casa la fa cantare.
0: Allora, Adriana, l'idea che tu debba rinunciare a una cosa per un futuro che non sai, è come dire: non mi godo la vita perché mi conservo tutti i soldi per quando sarò in pensione, devo
1: no, Pippo, questo non vale. Dillo a te stesso.
0: No, cioè, ma questa cosa un sacco di gente lo fa. Questa cosa non va, mette da parte, poi magari non va a un ristorante a mangiarsi una pizza, tu ti godi la vita, poi Dio vedrà. Provvederà.
3: Ci sentivamo ogni sera.
1: Resisto a tutto meno che alle tentazioni. Come non citare e non ricordare il nostro mitico Oscar Wilde.
0: Esattamente.
1: E così ce ne andiamo sotto la doccia.

0: Sempre, sempre convinta, a volte un po' severa.
1: Grazie caro ascoltatore, perché ci hai dato la possibilità di suonare un pezzo bellissimo, ci piace sempre. È del 1989, abbiamo anche l'accompagnamento musicale del fischio ed è Edoardo Bennato su Radio Kiss Kiss con Viva la Mamma.

0: Rock. Adriana, vuoi un fischio?
1: Mm. Beh, sì.
0: Preferisci il fischio o la botta?
1: La botta?
0: La botta è boom e il fischio è...
1: Ah, e falle tutte e due, così no, capisco. Vabbè,
0: facciamo il fischio adesso e la botta dopo?
1: La botta dopo.
0: Mm. Ecco.
1: La botta facciamo che te la do io a te.
0: Una bella botta. Brava, esatto.
1: Allora, stiamo parlando di longevità, collegata al fatto che queste due donne molto longeve, una di 110 e l'altra di 109, pare abbiano rinunciato in linea generale agli uomini e comunque al sesso perché davano troppo sbattimento. A un certo punto della vita hanno deciso basta, troppo sbattimento.
0: No, e soprattutto pare che il segreto della loro longevità per loro sia proprio questo, il fatto di non avere rapporti sessuali con uomini.
1: E basta, esatto. Anche di stare alla larga dagli stessi, sentiamo un po'.
2: Tipo, non è possibile campare in piena salute senza sesso, quindi è una domanda che non può essere fatta.
0: Non può essere fatta,
3: ma
0: va bene.
3: Vivere in salute 110 anni senza il sesso, ok, in salute, ma che camba fa?
4: Ma assolutamente no, il sesso allunga la vita ed è un piacere anche per l'anima. Ciao Federica da Bologna.
1: Ciao Federica.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Arrivare a 108 anni in buona salute senza il sesso? Ma io voglio morire a 45, ma che me ne frega a me?
0: Ma che me ne frega
1: a me?
5: A 108?
1: La
5: e
1: signora.
5: Che ci fai fino a 108 anni?
1: E che ci fai? Niente. Come braccia la signora? Sentiamo ancora.
6: Buongiorno, ciao Adriana, ciao Pippo. Vivere senza sesso è che vita?
0: È che vita? Beh, pure hai ragione. Che
1: ma
0: vita?
1: Tu pure non mi pare che stai troppo bene comunque.
0: Lui ha detto vivere senza sesso è che è vita? Non è vita. Giovanna da Como, buongiorno Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
7: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Giovanna,
1: allora.
0: Giovanna, come stai?
7: Ah, io benissimo.
0: Bene, sei tifosa del Como Calcio o non te ne frega niente?
7: No, sono contenta per loro, però...
0: Sei contenta per loro, ma non te ne frega niente. Va bene, andiamo avanti.
7: No.
1: Allora, cara Giovanna, tu
0: tu hai... sono due anni che non fai sesso.
1: Ah, vabbè, volevo andare alla premessa. Hai interrotto qualche relazione due anni fa?
7: Sì, ho interrotto la relazione con il mio ex fidanzato due anni fa e quindi da allora vivo la mia vita... Come dico io.
0: Diciamo una vita, come dire, di clausura da quel punto di vista, no? Di chiusura.
7: Sì, cioè, cerco sempre di volere il meglio per me.
0: Volere il meglio, perché non gliene frega di donare il meglio agli altri, se lo tiene per lei.
7: No, non me ne frega, guarda ragazzi, veramente non me ne frega proprio niente, guarda.
0: Niente, quindi lei da due anni non fa sesso e stai benissimo, giusto Giovanna?
7: Sto da Dio.
0: Vedi?
1: No, ma infatti guarda, adesso mi daranno addosso, insomma tutti, anche le donne, però è fisiologicamente provato che la donna... quando non fa sesso e più non fa sesso più non ne ha voglia e quindi rispetto all'uomo sarebbe insomma capace di resistere molto più a lungo.
0: Io conosco
1: senza.
0: Certe che non fanno sesso da tempo e sono assatanate, altro che Adriana. Ma che stai dicendo?
1: No vabbè, ma lasciando perdere vabbè, i giudizi voglia. personali, però fisiologicamente è così, meno ne fai meno ne hai voglia, è vero Giovanna? Tu
7: ma
1: la confermi?
7: Sì, anche perché hai altri interessi, non c'è solo quello, capito?
1: Ma guarda che su TikTok, su
0: allora,
1: questo social...
0: Allora cosa pensate di quello che sta dicendo Giovanna, che sta dicendo che addirittura... posso chiederti quanti anni hai Giovanna?
7: 57
0: anni, ha già perso la voglia di fare sesso perché ci sono nella vita
1: magari dopo
0: cose
1: una delusione
0: più interessanti.
1: D'amore.
0: Siete d'accordo? 3,
7: no,
0: 4, 7...
7: Mi sono chiusa proprio una barriera, ma nel senso
0: ha messo
7: che,
0: una barriera lì davanti, diciamo.
7: No, ma nel senso, non che, sai cos'è? È la voglia di essere felici dentro, capito? È quella la mia importanza della mia vita, capito?
1: Sì, sì, si chiama... Allora, questo è diventato, tu manco lo sai, Giovanna, è diventato un trend, visto che oggi viviamo di trend. Su questo social che ho citato prima, esiste questo trend che si chiama Bobby Sober, che in realtà letteralmente è sobrietà dagli uomini, dove anche le giovanissime, Pippo, sperimentano questa fase di allontanamento dagli uomini,
0: da
1: situationship, da partner, eccetera, eccetera, senza fare,
0: Sara,
1: diciamo, sesso.
0: Allora, Sara ha 42 anni e ha detto io rinuncio, ragazzi. Ha già rinunciato. Lei
1: già
0: si è fermata a 42 anni. Ci sono tanti messaggi degli ascoltatori, non so se possiamo ascoltare qualcuno che credo siano riferiti a quello che sta dicendo la nostra amica di Como, Giovanna.
1: Giovanna, sì.
0: Aspetta Giovanna,
7: Sì, ok.
0: Sentiamo.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sebastiano da Milano. Io ho 62 anni e se non faccio l'amore due volte a settimana è un disastro per me.
1: Mamma
8: è un
1: disastro. Mia, due volte a settimana. Tutti.
0: Bravo Sebastiano, va bene. Ma anche tre, io ce ne metterei pure un'altra.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
9: da Viterbo. Fare sesso nella vita fa bene alla circolazione, alla fa bene circolazione. Proprio al fisico, fa bene all'anima.
0: Infatti.
9: Lo dicono anche gli studi, ma cosa serve che te la conservi fino a 100 anni?
0: Infatti, Anna
9: va
0: Chiara,
9: usata, va data.
0: Anna Chiara mi diceva che fare sesso fa bene alla circolazione e pare che lì dove si fa più sesso non ci sia mai traffico, mi diceva Anna Chiara.
10: Giovanna, la felicità è donare al prossimo, donare.
1: Ma donare allora, a patto che lo si voglia.
0: Ha ragione. Allora sentiamo vai. Giovanna un attimo. Giovanna, prego, adesso puoi rispondere agli ascoltatori, prego.
7: Ma vabbè, io rispetto tutti i punti di vista, ma io rimango sempre ferma nella mia idea.
0: Lei rimane.
1: Guarda, aspetta, abbiamo Sandrina, 31 anni, ragazzi, vergine. Ha detto mai fatto, mai avuto l'esigenza.
0: Vergine di segno zodiacale o
1: no,
0: di
1: non
0: fatto?
1: Credo. Ah. No, non credo. Capito? Quindi insomma ci sono, vabbè, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, magari non c'è neanche tempo per leggerli tutti. Però Giovanna, finché tu stai bene, finché sta bene a te, ma chi può dirti nulla? Viviti la vita che vuoi.
7: Ma io mi vivo la vita che voglio, infatti da quando faccio così sto da
0: allora
7: io.
0: Noi abbiamo questa ascoltatrice di Como che ha detto che non fa sesso da 2 anni e sta benissimo e probabilmente non lo farà mai più. Noi ti conserviamo perché così durerai probabilmente 109 anni come la signora di cui
1: durerai come vivrai, se fossi una cosa.
0: Sì, vivrai 109 anni e sarai per sempre ascoltatrice di Radio Kiss Kiss e questo a noi non può che far piacere. Grazie mille Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
0: Grazie, ciao.
7: Per aver parlato con me. Ragazzi, ciao.
11: Comunque volevo dire che si può stare senza uomini, ma comunque fare sesso, cioè, non serve.
1: Beh,
11: proprio
1: sì.
11: Non so, lui si sopravvive, si stanca molto bene.
1: Sì, senza una relazione. Certo.
12: Silvia da Bologna. Allora, è vero che dopo una relazione magari ci vuole del tempo prima di tornare a essere tranquilli e andare a letto con una persona, perché ti devi riabituare a un'altra persona, perché devi pensare di andare a letto con quest'altra persona che non è quella che avevi prima. Tutto vero. Però effettivamente ragazzi, dopo 5, 6, 7 mesi manca tantissimo, e a me in questo momento manca tantissimo.
0: A lei manca il papagno, Adriana, è sofferente per astinenza da papagno.
13: Buongiorno, io condivido appieno quello che sta dicendo Giovanna.
0: A lei condivide appieno, vedi?
1: Sì, ci sono tante
0: dopo
1: persone.
0: Dopo Anna Chiara sta facendo delle dichiarazioni che dopo sentiremo.
1: Per lo più donne. Che condividono
14: ciao,
1: e sono nella situazione
14: buongiorno.
1: Di Giovanna. Buongiorno.
14: Queste donne che praticamente dicono che hanno rinunciato al sesso, ma non hanno mai provato come si deve. La maggior parte dei ragazzi pensa soltanto a loro e non alla partner.
1: Ecco,
14: se un ragazzo soddisfa la propria donna, la propria compagna, la propria moglie, lui ne gode due volte, ma la maggior parte dei ragazzi queste cose qui non le
0: queste
14: capiscono.
0: Queste cose qui non le capiscono.
1: La voce.
14: Le donne sono sempre represse e alcune di loro dicono il sesso, ma che ce ne dobbiamo fare.
1: Vedi.
0: Lui è un gran Tom Bird fan.
1: La voce della saggezza,
0: sì,
1: dell'esperienza.
0: E che Tom Bird fan, Adriana, che abbiamo all'ascolto. Allora, grazie davvero a tutti. Se volete continuate a inviarci i vostri WhatsApp audio. Intanto arriva un pezzo bellissimo intitolato Baby Steps di Olivia Dean.
1: Ed è la nuova di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

0: Buongiorno. Ciao Max, ciao Lanetti, sono più da alcuno.
1: Ciao.
0: Mi potresti spiegare come mai l'opposizione ce l'ha con il governo Meloni sulle accise, e quando le accise ci sono da non so da quanti anni, 50, 60, 100 anni, e poi nel resto dell'Europa comunque il carburante è dappertutto sopra 2 euro.
2: Allora, guarda, è una discussione che va avanti da giorni ormai, no? Perché c'è tanta disinformazione in questo senso, e non è perché sei di una parte o dell'altra politica, non c'entra nulla il governo Meloni. Le accise sono tasse, appunto, che hanno un costo fisso per litro, e poi c'è il costo variabile che invece è determinato dall'IVA, no? Lo sapete, l'IVA è in percentuale, mediamente al 22%. Alcuni prodotti hanno l'IVA al 4%, dipende dal settore. Sono quelli petroliferi, hanno l'IVA al 22%. L'IVA, chiaramente, essendo in percentuale, se paghi un euro, 22%, 22 centesimi sono di IVA. Se invece ne paghi due, saranno di più, il 44%, e così via, no? Ci mancherebbe altro. Quindi l'IVA chiaramente aumenta in base a quello che è l'importo. Ma per il resto c'è il costo fisso, e non è un costo che c'è oggi. Purtroppo le accise ci sono da anni, ed è un po' che non viene aggiunta un'accisa. Ora cerco, mi informo un po' sull'ultima accisa messa sui carburanti, ma la notte dei tempi che abbiamo purtroppo le accise, quindi insomma non è certo una novità. Pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, è il nostro da Rossano. Max, una domanda a riguardo il TFR: dicono che è cambiata la legge, puoi dare qualche spiegazione?
2: Allora,
3: grazie.
2: Allora, il testo unico, il TFR, allora, anche qui ci sono state, perché alcuni parlamentari, sapete, siamo in periodo di campagna elettorale, da una parte e dall'altra si dicono delle cose per fomentare le proprie tifoserie. Il testo unico del TFR è cambiato, sono cambiate alcune cose della disciplina, no, di questo testo unico, ma la clausola di salvaguardia nella nuova normativa che abroga, che cancella la vecchia e sostituisce appunto una parte del, non so come chiamarlo, del provvedimento, ma non cambia assolutamente nulla. Quindi una parte del codice che è stato cambiato è stato interpretato come abrogazione della clausola di salvaguardia del TFR. Non è così, tranquilli, quindi il vostro TFR non è a rischio. Poi basta, oggi abbiamo una fortuna, ragazzi, basta cercare online, però su fonti vere, reali, non su fonti improvvisate, dici chi è questo, chi è quello, insomma cercate e vedrete che si trovano notizie in tal senso. Va bene, vi leggiamo ancora su altri temi, vi ascoltiamo soprattutto qui nei mattinieri.
4: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
5: Animo, animo!
4: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi. Siamo pronti adesso alle notizie di secondo piano.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: È pronta per questo la Leti, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, quante le preparate? Quali anticipazioni ci dai stamattina?
2: Allora, vai. Ne ho preparate 4, però non voglio dare nessuna anticipazione perché ieri erano sempre 4, ma non sei riuscita a darne.
0: Non ce la
2: quindi
0: faccio. Allora,
2: appunto, vai.
0: Uno studio sui giovani ricercatori mostra una cosa che secondo me vale, insomma, ben oltre l'università.
2: Sì.
0: Chi costruisce una rete di persone da cui ricevere consigli, competenze o opportunità tende ad avere maggiori possibilità di successo nella vita professionale. Non quindi, che ne so, il classico maestro o maestra che ti accompagna tutta la vita, ma più persone con competenze differenti. In pratica, non dobbiamo cercare qualcuno che ci insegni tutto, insegnami tutto della vita, ma ecco, dobbiamo trovare persone diverse che ci insegnino qualcosa. Capito? Meglio tante che insegnano una sola cosa che una che prova a insegnarsi tutto, dice la scienza. Tu ce l'hai un maestro?
2: Diciamo che non hanno scoperto l'acqua calda.
0: Non so, gli scienziati.
2: No, ma più che altro è sempre stato così. Noi dobbiamo comunque prendere da tutti le persone che noi incontriamo nella nostra vita, nel nostro percorso. Noi abbiamo sempre da imparare da qualcuno di
0: Che incontriamo. Va bene, perfetto.
2: Certo.
0: A Bucarest, andiamo a Bucarest, hanno apparecchiato una tavola lunga 5 km, 20.000 persone insieme con tanto di record certificato dal Guinness World Record, ma la parte più bella è che le donazioni raccolte serviranno, dopo questa iniziativa, a costruire un ospedale di psichiatria pediatrica
2: che
0: per
2: bello.
0: Aiutare bambini e ragazzi. Una
2: bella
0: città
2: iniziativa.
0: Chi si siede a tavola e prova a fare qualcosa di utile, ci piace, bisogna dirlo. Quindi, certo, chiedermi i passi in sale potrebbe richiedere una telefonata perché è una tavolata lunghissima di 5 chilometri.
2: È quello che stavo pensando, quindi mi raccomando, non vi dimenticate nulla sul tavolo, perché sennò è un casino.
0: Farselo passare.
2: C'è anche una forchetta.
0: Va bene, poi altra notizia, questa la dedico a chi esce dal supermercato con 4 borse per mano perché tanto faccio un viaggio solo e poi invece compro più del previsto. Al salone dell'auto di Torino, che si è concluso da poco, è stata esposta anche un'auto che è denominata auto shopping della collezione Bertone.
2: Sì.
0: È un esemplare unico con un'idea meravigliosamente pratica. C'è un carrello estraibile dalla parte posteriore del baule, capito? Il bagagliaio. Capito?
2: Quindi tu lo estrai proprio?
0: C'è un carrello, quindi tu entri al supermercato e vai a fare la spesa con quello. Ti guarderanno male al supermercato se ti vedono con quel carrello?
2: Cioè, secondo me sì.
0: Non l'hai preso sto
2: secondo
0: carrello?
2: Secondo me sì, però vabbè.
0: Vallaggia, in pratica l'auto si porta dietro il carrello della spesa. Tra i modelli esposti c'erano anche una sportiva ispirata anche alle barche e una vecchia 8,50 Spider, ma continuo a pensare io, insomma, al carrello. Vorrei l'auto col carrello della spesa, cioè bellissimo, va bene. Tra poco vi sentiamo con i vostri commenti qui nei mattinieri.
1: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivato.

0: Galletti, senti i nostri ascoltatori.
1: Allora, per quanto riguarda la situazione caro carburanti, secondo il mio modesto parere, la si può pensare come si vuole. Accise, non accise, ci sono da sempre, non ci sono da sempre. Il fatto è uno solo, e cioè che prima che ci fossero questi aumenti, già la situazione, non dico che era insostenibile, ma comunque era una situazione da monitorare, parecchio da monitorare. Oggi invece è diventato qualcosa di insostenibile.
0: Poi aggiunge
1: che noi comuni mortali non capiamo nulla di quello che è l'andamento del mercato, altrimenti non staremo qui. Ma una cosa è certa: per gli andamenti del mercato, per conflitti geopolitici che ci sono, non possiamo risponderne sempre noi cittadini, perché quando io devo andare a mettere la benzina e la devo mettere per forza, ne risente il fatto che io possa poi non mettere o mettere il piatto a tavola. E questa cosa non è una cosa che può dipendere da un indice che sale o scende nella borsa.
0: Il
1: no.
0: Famoso Brent, il Brent, che è l'indice della borsa che ci dice quanto costa il barile, il prezzo del petrolio al barile, o il WTI negli Stati Uniti, in Europa è il Brent. Allora, noi dobbiamo... a parte tutto condivisibile quello che ha detto il nostro ascoltatore, assurdo il prezzo della benzina, su questo siamo tutti d'accordo, però dobbiamo chiarire un paio di cose, ragazzi. Allora, la prima, c'è molta confusione: i prezzi della benzina, dei carburanti, non vengono decisi dai governi, non italiano, di tutto il mondo, cioè dove ci sono le democrazie, non sono i governi che decidono i prezzi, ma appunto, come diceva anche lui, i mercati. E non possiamo dipendere, dice il nostro ascoltatore, da un indice, dal Brent, non ne capiamo nulla. In realtà un altro errore che facciamo tutti noi è proprio quello: pensiamo che quando, vedi, ci informiamo, il Brent, bene, il Brent determina il prezzo del barile del petrolio, non della benzina, sono cose completamente diverse. Il petrolio deve essere raffinato, quindi quello che noi chiamiamo benzina, diesel o il carburante dell'aereo non è il petrolio. E che cosa è aumentato? Proprio il costo della raffinazione, addirittura in proporzione più del Brent, più del costo al barile. Cioè, quindi, se prima ci costava meno la raffinazione, ora ci costa di più. Perché? Perché per 15-20 anni, non solo l'Italia, tutta l'Europa ha iniziato a dismettere le raffinerie. Ricorderete, vicino a casa vostra c'era una raffineria, o non c'è più, è stata convertita, fa altro. Ora le raffinerie in Europa sono pochissime, hanno tanto di quel petrolio da raffinare che non ce la fanno. Quindi aumenta la domanda, soprattutto sul diesel, che ha bisogno di una raffinazione più lunga, e per questo il diesel costa di più. Quindi il problema più grande sono i passaggi successivi, non il costo del barile, ripeto, che è il costo del Brent, che vediamo l'indice. Quindi, ripeto, il problema più grande in Italia non è il Brent, ma è la raffinazione, in Europa in realtà, perché abbiamo tolto, a parte le poche raffinerie che sono rimaste rispetto a quelle asiatiche, sono messe proprio male, sono vecchie, raffinano molto più lentamente di quelle asiatiche, quindi insomma capirete quanto ci costa il carburante. Quindi sono questi passaggi che pesano tantissimo sul costo finale alla pompa. Perché l'abbiamo fatto questa cosa? Da oltre 15 anni pensavamo forse di essere già tutti pronti per l'elettrico, e invece non lo siamo. L'elettrico è ancora lontano e abbiamo ancora bisogno tanto di petrolio, e da qui appunto insomma sono stati fatti i calcoli sbagliati negli anni, ragazzi. Quindi ricordate, noi non paghiamo il petrolio, noi paghiamo benzina e diesel, e quello è un altro passaggio, altri passaggi, non uno solo, che ci costano veramente tanto. Mettiamo una canzone nuova, quella di Sienna Spiral.

0: dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2023.

0: Insieme. Modena. Tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: mattinieri, Max Poli,
1: la Leti
0: e tutti voi. Anche stamattina devo dire il caro carburanti è preso, perché è una triste realtà, che è carissimo, cioè spendiamo tanto, chiunque si sposta tra i mattinieri deve spendere un sacco di soldi, ognuno ci sta dando la sua opinione, il suo punto di vista.
1: E poi non è solo quello, sta aumentando un po' tutto. Io sono andata in farmacia, alcuni farmaci hanno quasi raddoppiato, certo, il loro prezzo. Cioè, ragazzi,
0: perché se tu trasporti tutto su gomma, il caro carburante si ripercuote sui prodotti, anche sui beni principali.
1: Bravo,
0: non solo
1: anche
0: sul carburante. Certo,
1: essenziali.
2: Sì, ma hai ragione che la raffinazione costa, ma le 25, 26, 28 accise che ci sono, adesso non ricordo bene, che paghiamo sul litro di benzina, chi li ha messe? Io? E poi fateci caso, ogni volta che succede che qualcuno si alza la mattina, tira giù una bomba da qualche parte e c'è questa speculazione.
0: Allora, certo che poi se ci sono i conflitti anche quelli fanno alzare, però quelli, il famoso Brent di cui parlavamo, cioè l'indice, quando manca un prodotto perché non passa la nave nello stretto di Hormuz, chiaramente c'è la scusa anche per far salire il prezzo appunto del petrolio, il barile. Ma abbiamo detto che il costo che oggi pesa di più è quello della raffinazione, poi ovviamente c'è il costo delle tasse sui carburanti, ma anche il trasporto e la distribuzione, noi paghiamo tanto, ragazzi, è tutto aumentato, ma quello più di tutto che è aumentato, dicevamo, è la raffinazione. E, riguardo le accise, hai ragione quando dici chi le ha messe? L'ha messe lo Stato, dice oggi le ha messe, no, sono 20-30 anni che ce le abbiamo quelle delle guerre in Abissina, cioè per dire. Però ricordiamoci che cosa fanno le accise, pagano, cioè è spesa pubblica, cioè servono a finanziare altra spesa pubblica, ok? Se tu non prendi più le accise domani mattina, dici no, basta, tagliamo le accise, vuol dire che entrano meno soldi nelle casse dello Stato, quei soldi che servono a finanziare tante altre cose. E questo sempre, cioè chi ci governa, ricordiamocelo, gestisce i nostri soldi, i soldi pubblici. Se non entrano, vuol dire che non vanno altrove. Su questo pure dobbiamo fare una riflessione. Va bene, ragazzi, tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi e poi che cosa ci ricorda questa data, 16 settembre.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Chandelier, la canzone di Sia su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo chiediamo alla Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Su Radio Kiss Kiss è il momento dell'oroscopo, i tre segni più fortunati di oggi, partiamo dalla terza posizione.
2: Per il segno dell'Ariete, una giornata radiosa per il cuore. Vi regalerà una grande voglia di sognare e di condividere emozioni sincere con gli amici. Muovetevi subito se avete una trattativa di lavoro in ballo, perché gli appoggi utili non mancheranno.
0: Bene, vi appoggiano, ragazzi, vi appoggiano. Seconda posizione, gli appoggi utili, no?
2: Per il segno dell'Acquario, un'ottima lucidità mentale vi spingerà a fare chiarezza nei vostri pensieri e a eliminare finalmente un'inutile fonte di stress accumulata nei giorni scorsi. Questa ritrovata leggerezza vi renderà particolarmente empatici e pronti ad ascoltare i bisogni di una persona cara.
0: E al primo posto trionfa
2: il segno dello Scorpione. Un transito favorevole risveglierà la vostra voglia di rimettervi in gioco e di curare di più il vostro benessere fisico con una nuova routine. Questo ritrovato vigore vi renderà lucidissimi anche nel gestire una discussione importante in famiglia.
0: Facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno dell'Acquario, in prima posizione il segno dello Scorpione.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinali.
0: E dai, pronti ragazzi, oggi 16 di settembre, siete con Radio Kiss Kiss. Ma questa data cosa ci ricorda e cosa dobbiamo celebrare, Laliti?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santi Cornelio e Cipriano, Santa Eufemia, Santa Ludmilla e San Prisco.
0: Auguri, auguri. Poi
2: passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1908 nasce la General Motors. A Flint, nel Michigan, viene fondata quella che diventerà una delle più grandi aziende automobilistiche del mondo.
0: Mi piace come hai detto Michigan. Brava.
2: Michigan, vero? Vai. Nel 1949, quindi 77 anni fa, debutta in un cortometraggio il cartone animato Willy il Coyote e Roadrunner, te lo ricordi?
0: E ci hanno fatto il film adesso, è uscito qualche mese fa, no? Dove praticamente Willy il Coyote fa causa all'acme, che è quello che gli dà le bombe, che sì, poi acqua nell'acronimo per dire facciamo tutto, ma
2: tanto comunque non riesce a prenderlo ugualmente.
0: Sono curioso, devo vederlo il film d'animazione.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva il 16 settembre del 1925 B.B. King, leggenda del blues americano e inseparabile dalla sua chitarra Lucille.
0: Mamma mia, la storia della chitarra Lucille, che lui cantava in un locale che prese fuoco per una rissa e praticamente uscendo si scordò la sua chitarra e in pratica poi ritornò dentro, la salvò e si seppe che la rissa era scattata tra due uomini a causa di una tale Lucille per cui litigavano, una donna, e lui decise di chiamare la chitarra Lucille. Vai.
2: Nasceva in questo giorno del 1927 Peter Falk, attore statunitense diventato celebre in tutto il mondo nei panni del Tenente Colombo. Io adoro il Tenente Colombo.
0: Vai.
2: Auguri a Mickey Rourke, l'attore statunitense protagonista di film come 9 settimane e mezzo, compie oggi 74 anni.
0: Poi
2: oggi compie 70 anni David Copperfield, tra gli illusionisti più famosi al mondo. Festeggia anche i suoi 70 anni, ma quanti sono? Mark Anthony, cantante statunitense di origine portoricana, tra i nomi più conosciuti della musica latina.
0: Certo. Nel curriculum di Mark Anthony metterei anche marito di Jennifer Lopez, però insomma è un'altra cosa.
2: Concludiamo con la storia della musica, visto che oggi è il compleanno di Mickey. Di Mickey Rourke. Per la storia della musica abbiamo scelto la colonna sonora del film che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Da 9 settimane e mezzo, Joe Cocker, You Can Leave Your At Home.
0: You Can Leave Your At Home.

0: Reality.
1: Sì.
0: Lo spogliarello è un classico.
1: Te
0: su questa.
1: Con questa canzone.
0: Tante di quelle volte.
1: Davvero.
0: Ma dove eri tu? Che ne sai?
1: No, vabbè, ma mi. Onestamente.
0: Ti stupisci?
1: No, sexy. Non me ne frega niente, nel senso che io preferisco gli uomini che le donne, giustamente. Quindi
0: vabbè,
1: non è
0: ogni
1: che.
0: Successo i gusti, scusa.
1: Appunto,
0: ma non è che.
1: Preferisco uno strip maschile che quello femminile.
0: Sì, ma poi questa può essere usata sia per lo strip al maschile che al femminile.
1: Comunque non è mai stata fatta a me, neanche da uno strip maschile.
0: Niente, ragazzi, no. ci penso io, divento un sex symbol. Se vuoi, ballo per te, senza alcun problema.
1: Ma vai, risparmiami, grazie.
0: Va bene. Restiamo ancora nell'ambito della storia della musica, andando sì, facciamo un salto nel 1970, sì. Anzi,
1: no,
0: 67.
1: 67.
0: Mamma mia, The Doors. Questa è Light My Fire.

0: senti qua la Reti, Light My Fire, The Doors su Radio Kiss Kiss, pronti a ripartire. Siamo arrivati alle 6 e un minuto di questo mercoledì 16 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: E un saluto e un ringraziamento alla nostra regista.
1: Sì, Roberta Sefe, buongiorno.
0: Allora, pronti? Tra poco torniamo a coinvolgervi sui temi d'attualità. Diamo un'occhiata alle agenzie. Poi preparatevi perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
1: Sì.
0: E quindi vi regaliamo la t-shirt celebrativa di questo 50 anni. Ma che t-shirt, ragazzi? Che maglia, però dovete essere attenti perché potremmo chiamarvi a sorpresa tra voi tutti che mandate un messaggio al nostro numero
1: 347 ecco. 490 0042.
0: Vi chiederemo che radio ascolti, dovrete rispondere Radio Kiss Kiss da
1: 50 anni.
0: Perfetto, tra poco tocca a voi. Vai.
2: Mario.

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da
1: Buongiorno.
0: Max.
1: Buongiorno e dalla Leti.
0: Allora, no, ci stanno scrivendo in tantissimi per ricevere la maglietta. Non basta scrivere.
1: No,
0: cioè, ragazzi,
1: no.
0: Tranquilli. Siccome è il compleanno di Kiss Kiss, compiamo, la radio compie 50 anni. Ecco, sì. Noi potremmo chiamarvi all'improvviso tra tutti voi che avete mandato messaggi per commentare l'attualità, per dire quello che vi pare, semplicemente per salutarci, e chiameremo a sorpresa un numero tra poco. Ok?
1: Va benissimo.
0: La persona che risponde dovrà dire, noi chiediamo, oh scusa, che radio ascolti? E voi dovrete dire
1: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Dice, vabbè, ma io ne ho 27, come faccio da 50 anni? Eh no, è il claim, perché sono, certo, 50 anni di Kiss Kiss. Ok, sì. Se rispondete così, vi aggiudicate la t-shirt
1: maglia,
0: celebrativa, sì, dei 50 anni, che vi arriverà direttamente a casa tra poco. Però basta mandare un messaggio al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E tra poco torniamo a sentirvi sui temi d'attualità. Intanto ripartiamo dalle agenzie. Sapete che c'è questo scontro totale che va avanti tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alla frontiera con la Spagna, in scadenza oggi. È stato dunque esteso per 2 settimane il provvedimento. Il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Per la Spagna è un provvedimento vergognoso e la Spagna decide di prolungare i controlli da, appunto, dei voli e dai viaggi, dai treni provenienti dall'Italia. C'è alta tensione NATO-Russia invece nei cieli del Baltico, perché 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, conferma il ministro Crosetto in visita proprio a Vilnius. L'incontro, leggo qui, insomma, crea tensione, questo scontro appunto in Europa, tra l'Europa e la Russia, così già non ce ne fosse abbastanza, e quindi c'è un po' di preoccupazione. Poi ieri è passata la riforma alla legge elettorale al Senato. Siccome era in seconda lettura al Senato, ma poi è stata modificata, adesso deve tornare alla Camera. Il centrodestra vota compatto, 113 sì contro i 71 no e 2 astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura, sarà decisivo il voto finale a scrutinio il 25 di settembre. Poi oggi a Palazzo Chigi c'è il tavolo importante governo sindacati sull'ex Ilva, con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. E il calcio, debutto in Europa League questa sera per il Milan, che alle ore 21 ospita San Siro e Benfica per la prima giornata della fase campionato del torneo punto europeo. La Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, va agli ottavi contro il Napoli, mentre il Genoa elimina il Sud Tirol, vince 1-0 la squadra di De Rossi e troverà l'Inter agli ottavi. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi, e preparatevi ragazzi che potremmo chiamarvi e vi chiediamo,
1: sì,
0: che radio ascolti. Radio Kiss Kiss da 50 anni. Se vi chiamiamo e se rispondete così vi portate a casa la maglia celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Al di là di tutto, grazie per esserci.

0: Pronti ragazzi? La Liti sei pronta?
1: Io sì.
2: Sono
1: faccio
2: pronta.
0: Scatto suino. Vai.
2: Vai.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Allora, siamo pronti?
2: Sì.
0: Chiamiamo un numero a caso su Radio Kiss Kiss. Vediamo chi ci risponde. Chi dovrebbe rispondere, Aleti?
2: Matteo.
0: Vediamo se ci risponde.
2: Vediamo
0: Matteo.
2: Se Matteo risponde.
0: Matteo, ci sei? Sento lo squillo, vediamo se arriva. Matteo, ci sei?
4: Sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Aspetta, non dire niente. Ciao, siamo Max e Aleti. Non so se conosci questi due ragazzi, Matteo.
4: Li conosco benissimo.
0: Allora, Matteo, noi ti dobbiamo fare una domanda. Tu pensaci bene, eh? Attenzione. Noi ti facciamo una domanda adesso. Attenzione. Matteo. Ci devi dire che radio ascolti.
4: Io ho Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: È stato bravissimo, bravo.
4: Anche se ne ho 40.
0: Vabbè. Complimenti Matteo, sei stato bravissimo. Ti aggiudichi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Grazie. Che ti arriverà direttamente a casa. Grazie per essere dei nostri ogni mattina, va bene? E tutto il giorno
4: va
0: magari.
4: Bene.
0: Ciao Matteo.
2: Ciao, Matteo.
0: Vai a lavoro? Sei a casa?
4: Sì,
0: sei?
4: Sì.
0: Sto
4: al lavoro.
0: E vai a lavorare. Vai. Ciao Matteo.
2: Ciao Matteo.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
3: Rispondi e vinci.
5: Ma quanto è più

0: quieta.
1: Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame. Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta.

0: Allora, attenzione!
1: Kiss Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss Kiss a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
2: Suzuki.
4: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Kiss, kiss.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Kiss, kiss.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica

0: Cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: guarda colonna sonora, una festa. È anche vero che oggi c'è un'altra festa da fare.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Allora, c'è la festa di Radio Kiss Kiss che compie 50 anni.
2: Un altro traguardo importante, un altro compleanno importantissimo.
0: Compleanno importantissimo, fondamentale, Pensa che Radio Kiss si compie 35 anni, 36 dei quali io li ho vissuti finora qui dentro.
2: Vedi, è proprio un matrimonio.
0: Fantastico. Allora.
2: Allora, da questo momento in poi, ma hanno iniziato già i nostri colleghi ieri.
0: Per un po' di giorni.
2: Vi faremo un regalo speciale.
0: Sì, non vi regaleremo il solito pacco gadget, ma vi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Per vincerla dovrete essere particolarmente fortunati perché dovrete interagire con noi nel corso del Pippo Pelo Show. Basta questo. Poi prenderemo a caso dei numeri di telefono di persone che hanno interagito via WhatsApp con noi. Li chiameremo
2: a sorpresa, quindi li chiameremo in questo momento. Adesso stiamo già per effettuare la nostra prima telefonata.
0: E a queste persone chiederemo quale radio ascolti e loro come dovrebbero rispondere.
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Anche se avete 20 anni.
2: Ok, esatto. Anche se ne avete
0: 5.
2: Sei. Ok.
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni perché diciamo il nostro motto.
2: Questa è la frase che vi dà la possibilità di vincere la nostra meravigliosa t-shirt che appunto è stata concepita e creata proprio per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
0: Quindi vi squilla il telefono, siate pronti, voi, tutti voi che avete interagito finora, vi squilla il telefono, rispondete, pronto. Noi vi chiedo io, Adriano, chiedi tu. Che radio
2: chiedi
0: ascolta?
2: Tu, vai, okay. Chiedi tu a
0: se
2: sto giro.
0: Se rispondete, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, portate a casa il pacco gadget. Vabbè, Adriano, tu sei pronta?
2: Sono prontissima.
0: Vedo molto emozionata.
2: No, sono contenta. Cioè, queste cose così mi mettono un po' d'ansia, un po' di adrenalina. Allora, vai. Siamo pronti a fare a sorpresa la prima telefonata tra quelli che interagiscono con noi, ok? Sentiamo intanto se squilla il telefono.
3: Attention, please.
2: Ecco, sta squillando.
3: Chi è? Come si chiama? Sappiamo come si chiama? Sappiamo come si chiama? Francesca?
4: Buongiorno.
0: Che radio ascolti, Francesca?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Bravissima Francesca, hai vinto la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è veramente in edizione limitata.
2: Domani
0: sei una
2: la
0: donna
2: indosserò
0: fortunata.
2: Accendi la TV perché domani la indosserò
0: anch'io, domani
4: grazie
0: la metto
4: mille,
2: anche tu?
4: Grazie
2: okay,
4: mille.
2: Vai. Quindi sarai presto potrai indossarla anche tu. In quel caso lì fai una foto e tagli il profilo di Radio Kiss Kiss, ce la mandi.
4: Non
2: va
4: vedo
2: bene?
4: L'ora.
0: Di
2: siamo
0: dove
2: contenti.
0: Sei? Di dove sei Francesca?
4: Empoli,
0: quanti anni hai?
4: 30
0: okay. E ascolti Kiss Kiss da 50, questo
4: grande.
0: È molto bello. E a noi fa molto piacere, grazie.
2: Complimenti Francesca.
4: Grazie.
2: E Kiss Kiss a te.
0: Grazie.
5: Complimenti Francesca.
0: E grazie anche per gli auguri, grazie mille.
2: Kiss Kiss a te.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
1: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
2: Kiss, così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
7: Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro? Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Kiss, kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
12: Vendi se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
14: Kiss, kiss.

0: Ah, quanto mi piace questa canzone, parlare d'amore. L'abbiamo ascoltata su Radio Kiss Kiss. Saif, sono le 8:42. In questo giorno posso dirlo, Adriana?
1: Sì, puoi
0: sono
1: dirlo.
0: Sono confuso, è un giorno per me molto importante.
1: Sì.
0: Perché ieri sera a mezzanotte ho abbandonato il 5 e sono entrato nel 6. Oggi compio 60 anni e voglio ringraziare anche Radio Kiss Kiss per tutti questi anni vissuti insieme, molto belli, pieni di,
1: devo dire,
0: di soddisfazioni,
1: stiamo...
0: di amore degli ascoltatori. Grazie di cuore a tutti.
1: Ti stiamo tutti quanti, anche noi, celebrando e coccolando contemporaneamente.
0: Grazie.
1: Perché
0: mille.
1: Comunque è una data importante, un compleanno molto molto importante. Per
0: solo Pica riesce a spostarmi il sistema nervoso anche nel giorno del mio compleanno.
1: Sì, sì.
0: È l'unico al mondo. Prende il mio sistema nervoso, pum, e me lo mette di qua.
1: Oggi ha fatto un grande esercizio di equilibrio,
0: sì.
1: Michel Pelot. Cioè,
0: certo, sì.
1: Me ne dobbiamo dare atto. Non,
0: non
1: si può arrabbiare.
2: Amorissimi, Pippone.
0: Grazie.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Giovanni da Santeramo.
0: Ciao Giovanni.
2: Oggi facciamo gli auguri al grande Pippo Pelo.
0: Grazie mille, ragazzi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Tanti auguri Pippo, tanti tanti auguri di cuore.
0: Ciao,
3: l'ultimo
0: grazie.
3: Mio WhatsApp è il mio amore e gli ho detto che l'amo.
0: Il suo WhatsApp, l'ultimo che ha mandato, l'ha mandato al suo amore. Gli ha detto che l'ha. Di primo mattino.
1: Bello.
0: Ci sta? Tu lo fai mai? Scrivi mai a Luca, ti amo?
1: No, mai. Solo messaggi tipo hai accompagnato alla scuola, tutto a posto, aveva freddo.
0: Non hai tutto questo amore.
1: No, la mattina sono cose, sono tecnicismi.
0: Tecnicismi.
1: Allora, sentiamo ancora un po' di note miste perché oggi abbiamo parlato veramente di tantissime cose. Abbiamo cominciato alle 7 chiedendovi qual era il vostro ultimo messaggio inviato o ricevuto su WhatsApp. Poi abbiamo parlato del codice sblocco, domandona, cioè conoscete il codice sblocco del vostro partner?
0: Abbiamo parlato,
1: sì o no?
0: Dei colleghi che lasciano il lavoro dopo tanti anni, per cui creano in quelli che restano un po' di dispiacere, un po' di sensazioni brutte.
1: Esattamente.
0: Di
4: tristezza. Senti, Kiss Kiss, Laura da Limbiate. Io ho appena lasciato il precedente lavoro.
1: Ok.
4: E rimpiango già di non trovare più la macchinetta del caffè durante tutta la giornata. Due carissime amiche che ho lasciato nell'azienda precedente.
1: Perché poi si abbandonano anche certe ritualità, no? Quindi il caffè insieme, quella cosa che si faceva insieme nella pausa, quindi non è soltanto la persona ma anche tutto quello che accompagnava la persona che ha condiviso con noi uno spazio lavorativo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Stefania da Milano, volevo dire la mia sull'amare o meno dei colleghi.
1: Okay.
5: I colleghi non vanno amati, in ufficio non siamo a casa, quindi quella frase senti come ci fossi a casa tua, assolutamente no. I colleghi sono colleghi, vanno e vengono. Non vedo perché dovrei innamorarmi, ma anche solo platonicamente, di una collega o di un collega.
1: Non capisco questa
0: quando
1: osservazione.
0: Quando Adriana si innamorò per esempio di Peppino fu dura per lei.
1: Ho sofferto tantissimo.
0: Dovevi rinunciare perché lui era sposato e lei è sposata, però fu un amore diciamo platonico molto in te, con degli sguardi dall'alto verso il basso e viceversa.
1: Ah, guarda, degli sguardi che ci facciamo tuttora che sono veramente al vetriolo proprio.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Io conosco il codice sblocco di mia moglie e lei conosce il mio, anche se non lo ricorda mai, vabbè. Ma conoscerlo non vuol dire usarlo, cioè io non prendo mai il suo cellulare né lei il mio.
0: Non è quello
6: a meno
0: il problema.
6: Che non sia
1: giusto.
6: Lei per dire siamo in macchina, le arriva un messaggio a cui vuole rispondere e non lo fa perché sta guidando e dice rispondi tu e io conosco il codice, sblocco il cellulare, rispondo e cioè non è che se lascia il cellulare da qualche parte io lo prendo e vedo le sue cose.
0: No, ma non è quello
6: insomma.
0: Il problema, perdonami cara.
6: Il potere non vuol dire dovere.
1: No, ma sono d'accordo
0: sì,
1: però.
0: Ho capito, però il problema
1: dice.
0: È pretendere di conoscere.
1: Sì, sì.
0: Esatto, non il fatto che tu lo conosca e che quindi non prendi il telefono. Il problema è perché hai il codice di sblocco? Io lo devo sapere. Non lo uso, ma lo devo sapere. Non lo devi sapere, no? È una cosa sua, il telefono è un'appendice nostra
1: se
0: ormai.
1: Lo si
0: tutti i cazzi nostri. Ma
1: se lo si conosce con naturalezza,
0: sì,
1: e allora va bene. Se invece bisogna pretenderlo, allora già quello non va bene. Io mi preoccuperei però un po' di più di quando, diciamo, uno dei due è costretto a inclinare il telefono per non far vedere l'attività che sta facendo. O di quando hanno, diciamo, il vetrino. Oppure di quando mettono il telefono, diciamo, con al contrario.
0: Al contrario.
1: Io
0: esatto.
1: Ho questa abitudine, io lo faccio sempre perché Il mio WhatsApp all'anteprima. Quindi tu riesci a vedere anche chi mi ha scritto e cosa mi ha scritto subito.
0: Perché a volte metti il telefono al contrario? Adesso io ho ricevuto una telefonata, il mio telefono è di là. Ho visto Max Giannini è entrato, ha preso il mio telefono e girava col mio telefono in mano guardando il nome della persona che mi stava chiamando.
1: Ecco.
0: È già una piccola violazione della privacy questa, no?
1: Sì,
0: e questo è il motivo
1: è
0: per cui il telefono spesso va messo al contrario.
1: Come si è arrabbiato.
0: Sono arrabbiato, sto semplicemente facendo un esempio di una cosa che è appena successa.
1: A
0: volte il telefono lo metti al contrario, non perché io non ho niente da nascondere, ci mancherebbe però se lo metti al contrario, pure se squilla muto, nessuno va a prendere il telefono.
1: Amore mio il nome?
0: Sì, era amore mio.
1: Giannini, veramente? C'era scritto amore mio? Ragazzi, Pippo c'ha la fidanzata.
0: Va bene, vai.
1: Ragazzi, spoiler, Pippo c'ha la fidanzata.
0: Sì, non mettere cagate in mezzo, che questi subito poi vai.
1: Ah, pure cucciolotta mia?
0: Sì.
7: Lo trovi. Uno come Pippo.
1: Ma dove lo trovi?
7: Andiamo. Il pazzo per tutta l'Italia.
1: Vedi come fai il pazzo.
0: Andiamo avanti, basta.
7: Mia, dai.
1: Fai il pazzo.
7: Io ho il blocco, ma per questione di lavoro. Mio marito non ha nessun blocco, però lui conosce il mio, perché in qualsiasi momento risponde al telefono, si deve mandare qualche messaggio da parte mia a mia figlia o qualche altra cosa. Lui sa il codice di sblocco.
0: Bene. Okay, Adriana pure c'ha il blocco mentale, però dobbiamo sbloccare un po'.
8: Tantissimi auguri al mitico Franco Pepe. Ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
8: Grandissime.
1: Oh, arriva Miley. E si è tolta il cognome, da questo momento in poi è solo Miley, non è più Cyrus.

0: Lover su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:51 minuti. Abbiamo trascorso del bel tempo insieme questa mattina. Chi abbiamo adesso?
1: Abbiamo Alan da Siracusa. Ciao Alan, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi e tantissimi auguri a Pippo,
0: allora,
2: al nostro grande Pippo.
0: Grazie Alan, che gentile che sei. Che bello il nome Alan, mi piace molto.
1: Chi te l'ha dato questo nome?
2: Mia mamma, ma senza un motivo particolare.
1: Senza un motivo preciso.
2: Perché sono nato negli anni di Alan Sorrenti. Forse.
0: Gli anni di Alan Sorrenti.
1: Ok. Quindi sei uno dei figli delle stelle.
0: Esatto. Odio un non esatto. So che darei. Non so.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: L'unica donna per me. Esatto. Di Citancella Vue. Quanti
1: mamma,
0: successi?
1: Che canzoni
0: Paradiso Beach, Tokyo Monachiotto Mon Amour. Bellissima.
1: Aspetta,
0: tu sei la fine del mondo. La fine dell'inizio nel Paradiso Beach.
1: Bello,
0: bellissimo.
1: Alan, ti abbiamo fatto pure un pochino un tributo
2: grazie.
1: Musicale. Allora, Alan, codice sblocco, tu sei accompagnato?
2: Io sono sposato.
1: Sei sposato?
2: Da 5 anni.
1: Da 5 anni, quindi diciamo anche un tempo relativamente breve. E
2: sì.
1: Tu conosci il codice sblocco di tua moglie e viceversa, lei
2: sì,
1: il tuo?
2: Io conosco il suo e lei conosce il mio, ma non assolutamente, ci tengo a precisare, per controllo, anzi è una cosa che darebbe fastidio ad entrambi il controllo.
1: Cioè è venuto solo naturale, per... non ve lo siete scambiati naturalmente,
2: sì,
1: senza
2: sì,
1: nessuna
2: sì,
1: pretesa?
2: Per esigenza, perché magari in quel momento c'era la necessità di dover vedere qualcosa al telefono e si è impossibilitati. Solo ed esclusivamente per quello, non abbiamo mai controllato i nostri telefoni.
1: Di la verità, non sei mai andato a sbirciare?
2: No, no, giuro,
1: qualche messaggino?
2: Lo giuro assolutamente.
0: Lo giuro!
2: Non sopporto che passa a me, quindi di conseguenza no, non lo faccio.
0: Non lo fai tu. Ma no, ma poi secondo me non lo fai anche perché ti fidi ciecamente, giusto?
2: Sì, assolutamente.
0: Non lo fa perché si fida ciecamente.
1: Ma la fiducia è una cosa che dobbiamo regalare
0: a noi.
1: Ma
0: fai, di la verità.
1: No, zero.
0: E allora perché dovrebbe farlo lui?
1: Ma a me al momento lo facevo prima, al momento ho altre problematiche. Senti Alan, ma tu lo sai, utilizzate i social tipo Instagram?
2: Sì, assolutamente, okay, il nostro social preferito.
1: Ma tu lo sai che se uno va a controllare, diciamo, nei profili, puoi anche vedere tutta l'attività? Cioè a chi mette i like?
0: Ah sì?
1: Certo.
2: Sì.
1: Vai nella tua attività
2: sì,
1: e vai a vedere gli ultimi like
2: sì.
1: messi a chi?
0: Pensa alla mamma di Adriano.
2: Conosco questa funzione ma non l'ho mai utilizzata neanche nel mio.
1: Ma guarda che devo andare a controllare il cellulare di mio padre.
0: Allora,
1: Instagram
0: Adriana,
1: di mio padre.
0: Devi dire a tua madre di andare a controllare la lista dei like che mette tuo padre.
1: Vado a controllare io.
0: Ti ribadisco, l'ho già detto prima Teresa, se mi stai ascoltando, se tua mamma ci sta ascoltando, sappi che Alfonso, tuo marito, basta che una donna abbia un culo di fuori o delle tette importanti, sotto c'è il like di tuo marito. Sempre!
1: Mio padre è iscritto a Culigram
0: e Zizzegram pure funziona molto a casa tua.
1: Esatto. Vabbè Alan, quindi codice sblocco ok, situazione colleghi. Cioè ti è mai capitato di legarti particolarmente ad un collega, una collega
2: passato,
1: d'ufficio?
2: Sì, sono stato legato a una collega e è finita anche male, quindi voi
1: è finita male?
2: È finita sì, assolutamente male. Ci
1: ma avevate un affair sentimentale?
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, vedi.
2: Quasi poi alla fine ci dovevamo anche sposare, invece è finita malissimo.
0: Senti, abbiamo parlato con te di tutti gli argomenti del giorno, quindi noi ti possiamo ringraziare tantissimo per essere stato con noi, caro Alan.
2: Grazie,
0: e ti auguriamo
2: voi,
0: una bella giornata.
2: Anche a voi.
0: Saluti alla Sicilia.
2: Grazie sempre.
0: Ischissa a te.
1: Ciao, Alan. Oggi è volata. Davvero.
0: Andiamo a festeggiare il compleanno.
1: Andiamo
0: vai.
1: A festeggiare. Io ho già mangiato 2 brioche. Adesso prendo volentieri la terza con un caffè. E grazie mille a tutti davvero per l'immenso affetto, per la grande partecipazione di oggi. E ci risentiamo domani mattina, sempre tra le 7 e le 9. Auguri, Pippo!
0: Grazie a tutti per gli auguri. Vado a festeggiare i miei 60 anni con tutti quelli che sono arrivati adesso in radio. E vi lasciamo con questo pezzo degli Europe intitolato The Final Countdown, bellissima canzone del 1986.

0: Canzone del 1986, Europe con The Final Countdown.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Buongiorno.
1: Auguri anche da parte nostra.
2: Certo.
1: A Pippo Pelo Show. Ma lo sapete, allora, che è il doppio cognome, no? Pippo, sì, Pelo Show.
2: Show è che poi un po' un nomignolo ormai per gli amici. Ne approfitto per fare gli auguri anch'io a una persona a cui tengo tantissimo, appunto. Mia cognata Teresa, che fa gli anni anche lei.
1: Sì, è nata lo stesso giorno di Pippo Pelo. Sì. Ma si vanta per questa cosa?
2: Sì, no, so che è in coda al comune per cambiare il giorno. Da quando l'ha saputo, ha detto: posso risultare sull'anagrafe un altro giorno. Auguri a tutti i sedicesimi.
1: Un saluto a tutti quanti voi, ovunque voi siate, preparatevi perché adesso c'è la sigla.

0: Ma Fabri Fibra, antidroga!
1: Antidroga! Antidroga! Come è uscito antidroga? È arrivato il messaggio del nostro amico Leslie che dice: Max, sei ancora lì? Grazie, ti salutiamo. E schischissa a tutti.
2: Allora, preparatevi a interagire con noi. Tra l'altro, oggi avete un motivo in più per farlo.
1: Vi 50 motivi in più.
2: Vi anticipiamo una cosuccia.
1: Sì, dai.
2: Oltre al piacere di interagire in diretta, ovviamente, c'è una nuova possibilità. Quindi interagite di più. Se vi...
1: Sì, infatti.
2: C'è nel senso.
1: Messaggio,
2: anche
1: vocale.
2: Coloro che sono un po' ritrosi solitamente a mandare messaggi. Interagite, vi conviene. Vi conviene,
1: sì.
2: Va bene?
1: Non noi non l'abbiamo anticipato,
2: esatto,
1: questa cosa.
2: Esatto.
1: Seguiteci.
2: Vi vogliamo chiedere una cosa importante,
1: sì.
2: Perché oggi è mercoledì, puntata tecnologica.
1: Porca miseria. Mi dimentico sempre sto fatto del mercoledì.
2: Allora, ci sono tante notizie che riguardano la tecnologia e soprattutto quanto influisce sulle nostre vite, va bene? Ormai ce ne siamo accorti.
1: Appena influisce, no?
2: Vi chiediamo, siete di quelli che quando siete insieme ad altre persone tengono il telefonino in tasca oppure appoggiato lontano,
1: sì.
2: A testa in giù, oppure siete di quelli che compulsivamente ogni tanto lo vanno a controllare anche se avete davanti la persona più importante della vostra vita,
1: anche se resta spento, voi andate lo accendete perché dici magari è arrivato un messaggio. Vai, di che
2: fate mente
1: siete?
2: Locale su quello che fate quando state con i vostri amici, con i vostri parenti a tavola, siete di quelli che il telefonino lo mette da parte nei momenti che contano oppure di quelli che lo tengono sempre in mano, che non ve ne può fregare di meno, dovete controllarlo.
1: Due categorie: o il telefono lo lasci da parte o sembra un tatuaggio perché ce l'hai sempre in
2: dite
1: mano.
2: Dite la verità. 347 490 0042, aspettiamo i vostri vocali, le vostre.
1: Le vostre.

0: Fatti Up Noi con Moby, la musica più bella.
1: Moby, saluto tutti i DJ old
0: e basta, old school. Che li salutiamo noi, sono old school
1: che amano Moby come me.
0: Sì. I DJ che quando mettevano la musica il telefonino lo tenevano lontano, non gliene fregava nulla, perché stavano mettendo la musica. Mentre voi come vi comportate?
1: Esatto, siete di quelli che quando state insieme ad altre persone tengono il telefonino in tasca, in borsa, oppure di quelli che compulsivamente ogni tanto vanno a controllare, non gliene può fregare di meno di chi c'hanno davanti. C'è questo messaggio molto bello che poi ci dà anche la possibilità di commentare successivamente, perché ci sono delle notizie importanti. Se sono a cena con un'amica o con il mio compagno, senti quanto è bella, il telefono resta in borsa eppure in modalità aereo. Se sei con me voglio la tua testa, non la tua nuca. Bello.
0: Voglio la tua testa ma non la tua nuca. Bello. Quindi non ci va neanche in moto nel caso. Però bello.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Il telefono lo lascio il più lontano possibile. Mamma. Tanto poi all'orologio dove mi arrivano.
0: No, questa è la paragura. Non vale la stessa cosa.
3: Good morning, Kiss.
1: Buongiorno.
3: Io a volte non so neanche dove l'ho messo il telefono. Lo cerco e poi mi faccio chiamare da mia figlia. Buona giornata a tutti.
1: È boomeraccio, boomeraccio.
4: Il telefono in borsa, assolutamente. Oh. Ma tanto esiste lo smartphone.
0: Eccala.
4: Quindi sempre tutto sotto controllo.
0: Non vale.
4: Ciao ragazzi.
1: Oh. Ciao.
0: Non vale. Lo smartphone è come avere il telefono, scusa.
1: Ormai per me è una malattia. Lo tiro fuori, sblocco lo schermo, guardo il vuoto, lo richiudo e lo rimetto in tasca. Due secondi dopo non mi ricordo nemmeno se l'ho visto da poco. ragazzi, questo è un po' il leitmotiv di quello di cui parleremo stamattina.
0: 347-490-0042. Come siete messi voi realmente? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli stanno preparando una cosa particolare. Non spoileriamo niente. Sì, sì. Però noi siamo sempre sul pezzo, siamo sempre lì a sbirciare cosa fanno.
1: Dai, dopo lo diciamo. Facciamo intuire, dai.
0: Attenzione, vogliamo invece sentire i vostri messaggi riguardo al comportamento che avete quando avete i telefonini dietro e siete davanti a persone importanti, fra virgolette, dai.
2: Io sono decisamente del team telefono sempre in mano, praticamente tatuato gran parte del corpo ormai.
0: Bene.
1: Ma molti, onesta, però,
3: io il telefono quando sono fuori in generale lo lascio da parte, lo lascio nella borsa. Poi mi rendo conto che tutti prendono sul telefono e quindi dopo sono costretta a prenderlo anch'io, perché è così, è un'abitudine che hanno un po' tutti.
1: E se i tuoi amici si buttano dal ponte, cosa fai? Ti butti dal ponte anche tu? Sai la classica frase della mamma.
4: Il telefono tengo sempre in tasca, ma non mi posso permettere il lusso di stare sempre col telefono in mano.
0: Perché
4: sono un piccolo artigiano. Kiss a tutti.
0: C'è una notizia che riguarda proprio il lavoro e invece il tempo libero.
5: Se sono con la famiglia posso anche dimenticarmi di avere il telefono. Se invece sono fuori e ho i figli in giro, il telefono è sempre vicino a me o sul tavolo.
0: Ecco.
1: In quel caso sì, dai, per i figli, cuore di mamma.
0: Giusto. Detto, no,
1: è una scusa a volte, però, attenzione.
0: Vabbè.
1: Per avere il telefono in mano. Invece mi ha colpito molto l'amica di prima, detto io lo tengo in borsa e in modalità aereo quando ha cena col marito. E come mai?
0: Come mai?
1: Borsa e modalità aereo? Come mai?

0: al drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Yes, yes.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Yes, yes.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Babà. Ricordi? Yamma babà. Capo capo. Babà.
1: Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio Kiss Kiss.
0: Come siamo antichi.
1: Lo so che siamo antichi, però io sono meno antico di te. Perché
0: beh, vero, ma io sono orgoglioso.
1: Io, per esempio, sono generazione X, ma tu sei proprio boomer in
0: sono una degenerazione, io sono boomer. È arrivato il momento della nostra rubrica.
2: È arrivato il momento.
0: Eccola.
3: È arrivato il momento di...
4: Vita da boomer.
0: Esattamente.
1: Vita da boomer. Vita.
0: Ecco, vita. Continuiamo la sigla. Boomer. Ma finiamo la sigla, perché in teoria sarebbe vita. Allora, è il momento di noi boomer. Esatto. C'è sempre una parola o alcune parole, una tipologia delle mode che nascono dalla generazione Gen Z, JX, JB, Alpha, JX, Alpha, Beta e Analfa Beta che siamo noi, e noi ve le traduciamo.
1: Esatto.
0: Cioè, allora, proviamo, sentiamo un po'.
1: Senti un po'. Se sì, io ti dicessi, oggi... l'altro giorno parlando con Danilo Bello Buono, mi ha detto che andava a fare una partita di basket. Ah. Io gli avrei voluto dire di non farlo, non ci andare, non farlo. Che ormai ha un'età, insomma. Lui. Ma non l'ho fatto. Infatti, è stato il suo Cannon Havent.
0: Ah, sì.
1: Gli è venuto la sciatica, i due giorni che zoppica.
0: Vuoi fare il giovane? Ma quindi la parola di
1: Cannon Havent.
0: Ah, il Cannon Havent.
1: Cannon Havent è un'esperienza inevitabile che una persona deve vivere e dalla quale deve imparare, capito? Deve
0: lo
1: fare esperienza.
0: Questa la conosco bene. Il Cannon Havent. Appena finisco event. Tutto, divano, 7 o 10 sera, libro, è il momento del Cannon, è quello, no?
4: Vita da boomer.
1: Vita da boomer.
2: Cannon.
0: Beh.
1: Ultimo.
0: No, quale ultimo?
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, Canon Event.
1: Non era quello che dicevo io. Ho frainteso il Canon Event. Tu invece mi dicevi che è quella
0: è
1: cosa.
0: È un'esperienza inevitabile che una persona deve vivere, dalla quale impara.
1: Ah, come? Ah,
0: il Canon Event, è il mio Canon Event. Per esempio, io mi lascio con Roberta.
1: Sì.
0: Roberta mi lascia, anzi, sì. No, io mi lascio, è Roberta che lascia me. È il mio Canon Event, cioè mi insegna.
1: Che non ti devi fidare delle Roberte.
0: Che non mi devo fidare delle Roberte.
1: Ah, può essere.
0: Hai capito?
1: Ci sta. Ma anche i nostri amici poi ce l'avranno un Canon Event.
0: Certo,
1: probabilmente.
0: Voi avete un Canon Event? Cioè c'è un passaggio che vi ha insegnato, che vi ha fatto fare esperienza?
1: Tutti quanti ce l'abbiamo, no? Che è l'errore da cui si impara, giusto?
0: Esatto.
1: Quello di ricordarsi che bisogna arrivare coi piedi ai freni, capito? Della macchina, non rubare la macchina a papà e andare a schiantarsi contro il muro.
0: Bravo, bravo. Let me tell you.

0: Ma attenzione, perché ritorna sia Bruno Mars, però mica da solo.
1: No, si era stufato di fare cose da solo.
0: Te l'hai scelta.
1: Sì, ha fatto il casting, secondo me.
0: Sì, bravo, sono d'accordo.
1: Stiamo parlando di Karol G, appunto, con Bruno Mars, e il titolo è Still New Kiss.

0: che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Kiss Kiss.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss, kiss.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Yes,

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss

0: Attenzione adesso, mix, c'è il break. Ah. Visto? Adesso mix.
1: Oppure abbassa, c'è da spostare una macchina. Ai nostri tempi si usava.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno, ma abbiamo parlato di Canon Event, queste esperienze inevitabili che una persona deve vivere e dalla quale può solo imparare.
1: Il classico errore che ti insegna qualcosa.
0: Cose che si vivono, non deve essere per forza un errore, può essere anche una cosa.
1: Ma prevalentemente sai che, come si dice, l'errore è un po' come lo per ricordarselo meglio, no? Vabbè, però poi c'è anche la cosa positiva,
0: certo,
1: come no?
0: Certo. Sentiamo per esempio questo.
2: Ciao momento. Max e Max.
1: Ciao.
2: Il mio Canon Event è stato incontrare la donna della mia vita ed aver rovinato tutto. Però nel frattempo ho imparato che il tempo teoricamente dovrebbe guarire tutto.
0: Ecco, teoricamente è così. Tanti messaggi
1: legati all'amore.
0: Per esempio Stefano dice: direi di aver imparato molto dal mio precedente matrimonio, mai accontentarsi nella vita per la paura di rimanere da soli. Stefania che lo dice.
1: Assolutamente, mai accontentarsi o obbligarsi a stare con una persona per la paura di restare soli.
0: Io per esempio l'ho fatto il mio errore quando ero ragazzino, era in seconda media, seppi da una mia amica di banco che la ragazzina che mi piaceva, Sonia, gli piacevano i ragazzi con gli occhi celesti e i capelli biondi.
1: Oh mamma!
0: Io avevo gli occhi celesti ma avevo i capelli castani.
1: No, dai, non l'hai fatto. No,
0: ho comprato spray blonde e me lo sono messo sui capelli. Morale della favola: Trump con gli occhi celesti, capito?
1: Cosa non si fa per l'amicizia?
0: Per l'amicizia.
1: Per l'amicizia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi hanno detto che mi hanno cercato.
2: Pier Paolo, dovevi venire prima, sei arrivato tardi. Cos'è fatto? Vita, dillo.
1: Vita!
2: Sì, Vita, dilla tutta, fino alla fine. Vita di meravigliosa!
1: I see you! Sì. Già ti vengo!

0: Mamma mia, ragazzi, attenzione, che lo vai segno dei Jet Ranks.
1: Tra l'altro a tema oggi, perché questa canzone del loro album, il titolo era Ok Computer.
0: Penso
1: l'album si chiama puntata tecnologica.
0: L'album.
1: Certo,
0: però invece questa canzone è dedicata al famoso karma.
1: Sì, karma, piano piano, senza cuore.
0: La polizia del karma, perché se tu fai una cosa sbagliata, poi arriva la polizia del karma, prende e ti porta via.
1: Resta.
0: Allora, per le nuove generazioni, ascoltate bene questa canzone suonata con gli strumenti del 1997, Ready.

0: Comportatevi sempre bene, che prima o poi arriva il Karma Police Radio e da 1997. Bella, bella, bella.
1: Capolavoro, ma soprattutto quanto spendevano nei video di soldi per fare i Radiohead. Lì, ragazzi, falla adesso con la benzina dai fuoco, se hai coraggio. Col prezzo che ha raggiunto. Preparatevi, perché Max e Max hanno una sorpresona breve.
0: Sì, sì, una sorpresona. Vabbè, qualcuno però che settembre è un mese particolare per Radio Kiss, sì. E soprattutto quest'anno.
1: Casualmente Pippo ha cercato di oscurarlo, ma purtroppo è più importante l'altro.
0: La sai la differenza fra Pippo e Radio Kiss?
1: Tanti anni,
0: dieci anni,
1: giusti?

0: Dimmi.
1: No.
2: Betty Girl. Ma Betty?
0: Quando dici Betty, noi due siamo Betty. Ma dove li trovate? Due più Betty di noi.
2: White Girl Was It, questa è Radio Kiss Kiss. E ragazzi, signori e signori, allora attenzione, esattamente 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva Radio Kiss Kiss, quella che state ascoltando. Ed è per questo che abbiamo deciso di premiare i nostri fedeli radioascoltatori, perché è grazie a voi che siete il vero motore del nostro successo.
0: Siete l'unico motore.
2: Bravo. Allora, tra tutti coloro che interagiscono via messaggio con noi e hanno interagito finora, ecco, sì, ne estrarremo uno a caso e lo premieremo con una t-shirt 50 Years Special Edition. Special Edition.
0: E quando diciamo Special Edition, è Special Edition veramente, eh?
2: Attenzione, perché chiameremo questa persona. Appena squillerà il vostro telefono, sentirete e risponderete, sentirete la domanda: che radio ascolti? Senza esitazione dovete rispondere Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vale anche se ne avete 15 di anni, eh? Certo. Attenzione, comunque Radio Kiss Kiss da 50
2: quindi
0: anni.
2: Quindi vi squilla il telefonino, noi ve lo diciamo, che radio ascolti? Radio Kiss Kiss da 50 anni. Non sbagliate, perché altrimenti niente.
0: Ok, vale. Vabbè, per chiunque ha già mandato un messaggio e ha interagito con noi anche stamattina, sarà sorteggiato. Oppure leggete il nostro IBAN in fondo a destra.
2: Siete pronti? Allora tenete il telefono a portata di mano, che tra poco potrebbe squillare, eh?

0: vinci.
1: E se avete interagito con noi, vi abbiamo già catalogato.
2: Ragazzi,
1: 50 anni fa, nel mese di settembre, nasceva la nostra radio, Radio Kiss Kiss, e abbiamo deciso di premiare i fedeli radioascoltatori, quelli che ci ascoltano la sera, la mattina.
2: Che voi siete Radio Kiss Kiss in realtà.
1: Allora, tra poco faremo squillare un telefono e faremo una domanda. Ascoltate bene, tu che stai ascoltando, perché siamo fedelissimi.
2: È già arrivato, che okay. Sorteggiato a posto. Sorteggiato c'è stato.
1: Quando ti chiameremo, quando sappiamo già il tuo nome, quando ti chiameremo, noi ti faremo una sola domanda: che radio ascolti? Anzi, te la farà proprio il nostro Vitale.
2: Mi assumo responsabilità.
1: Senza esitazione dovrai rispondere: Radio Kiss Kiss da 50 anni, va bene? Quindi state ben attenti in Italia, ma anche nel mondo, perché noi siamo ascoltati anche in streaming.
2: Infatti, perché siccome il sorteggio viene fatto in automatico, potrebbe essere un numero straniero, attenzione.
1: Allora, ci siamo, sta per partire la telefonata, e sappiamo anche il nome della persona che risponderà. Speriamo che risponda alla domanda nel giusto verso.
2: Attenzione.
1: Pronto? Pronto, Tonino?
3: Buongiorno, sì, sono io.
2: Hola, kiss a te, Tonino. E attenzione, rispondi subito a: che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma sei il numero uno! Grande!
3: Hola.
2: Grande Torino!
3: Grandi voi!
2: Torino, no, troppo buono, troppo buono.
1: Interagendo con noi, perché lo fai spesso e lo hai fatto anche con stamattina, ecco perché vi conviene farlo. Abbiamo scoperto che anche tua moglie è una radioascoltatrice fedele di Radio Kiss Kiss, vero?
3: Ma più di me, di me, perché io ogni tanto lavoro, lei essendo casalinga segue H24.
2: Ecco, ogni tanto.
1: Allora sai che c'è?
2: Ogni tanto.
1: La maglietta la diamo a lei, va bene?
3: Perfetto. Allora ti do il numero e chiamate lei.
2: No, fagli la sorpresona,
1: no,
2: dai.
1: Fagli la sorpresona.
3: Se no fate una cosa, ne fate due.
2: Ma guarda, che ci stavamo pensando.
1: Ma che sì, dai.
2: E allora
1: T-shirt 50 Years Special Edition per te e tua moglie. Ciao Tonino!
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Sempre a te.

0: No, era plurale, era maledetti.
1: Fulminacci, questa radio Kiss Kiss. Allora, sì, allora facciamo veramente i saluti a tutti coloro che interagiscono con noi e coloro che interagiscono con noi sanno che siamo noi a rispondere uno ad uno per quanto vabbè possibile, perché ne arrivano veramente centinaia e centinaia di messaggi.
2: Ma se ne accorgono, perché non scriviamo in italiano, se ne accorgono e siamo noi due.
1: Non è intelligenza artificiale.
2: No.

0: Chi schissa a te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chi schissa a te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi.

0: Yes. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Yes, yes. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes. Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Yes, yes.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: ci sta, come ha fatto il nostro amico Tonino prima, che l'abbiamo chiamato Ole.
1: Però ritorniamo a parlare di tecnologia. Tu
0: non vedevo l'ora.
1: Sgattaio, li vuoi sgattaiolare, sì. Ma io non ti faccio sgattaiolare.
0: Ma io sai che con la tecnologia proprio.
1: Ma ci devi andare d'accordo, anche perché c'è una novità che riguarda il mondo di Meta.
0: Meta, io rimasto al mondo di mezzo. Era il mondo di mezzo,
1: più
0: di
1: o meno
0: Meta.
1: Siamo lì. Sì. Allora, Meta ha lanciato Muse. Un vero e proprio agente personale di intelligenza artificiale, capace di agire, leggo testualmente, direttamente per conto dell'utente.
0: No, questo spiegamela bene.
1: Che significa? Non è più un chatbot che risponde alle domande, come tu gli fai, come quasi faccio a farmi la barba senza tagliarmi, capito?
0: Ecco, così falla fare un altro, mi risponde l'intelligenza.
1: Allora, è un vero e proprio assistente, ti si occupa dello shopping, di gestire le tue email, i pagamenti, e può continuare a lavorare anche quando l'app viene chiusa, l'app di Muse, si chiama Muse.
0: Io la chiudo, però lei continua a lavorare facendo cosa?
1: Tutto, fa tutto. Gli si può affidare qualsiasi compito e lui lo fa in autonomia. Questa è la vera novità. Cioè lui autonomamente risponde alle email come se fossi tu. Sì. Però ovviamente tranquillizzano, perché Muse utilizza un proprio browser. Quindi non ha accesso diretto a password e metodi di pagamento. E ogni volta che devi pagare qualche cosa te lo chiede. Mi avevi detto di pagare le bollette.
0: Ma cosa serve se uno è già sposato? Quello che ti ricorda devi pagare le bollette.
1: Poi c'è una piccola curiosità. I Muse, la band,
0: è vero,
1: hanno dovuto cambiare nome. Si chiamano Muse Band.
0: Sì, cioè,
1: ma
0: su internet,
1: non l'hanno fatto a cattivo muso. Perché pare che
0: il dindino fa venire l'acquolina in bocca.
1: Che abbia
0: tutti i Muse, fate quello che volete.

0: Hai
1: capito che è in tuta lei nel video? Perché hoppla, atletico.
0: Allora, questa è Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo dei Muse che hanno cambiato nome in Muse Band perché è uscita questa app, questa chatbot di Meta.
1: Che si chiama Muse.
0: Che Meta abbia dato una cifra ragguardevole per appropriarsi del loro nome e loro abbiano accettato di buon grado.
1: Raramente però, come mai hanno accettato?
0: Ma chi lo sa?
1: Cambiare il nome. Tu lo cambieresti il nome? Per
0: no, te lo chiedo io a te.
1: Sì, dimmi.
0: Tu lo chiami. Allora, ti chiama Zuckerberg, dice guarda, abbiamo fatto un'app, sì. Si chiama, abbiamo pensato di chiamarla Max Vitale,
1: okay.
0: Va bene? Ti diamo $1,000,000 per il tuo nome. Cambieresti nome?
1: Guarda, non voglio fare il figo adesso perché non ci sono i soldi, no? Però io onestamente il mio nome, ma per molto meno io lo do. Molto, Zach, chiama!
0: Quindi,
1: chiama
0: quando
1: Max vuoi.
0: Vitale, cambieresti
1: sì,
0: nome?
1: Sì, come subito, sì. Ma soprattutto per la finanza lo cambierei il nome. No, che non si sa mai, sai, oggi domani un controllo.
0: Buzzy Mine. You so precious.

0: 30 anni, dico 30 anni di amicizia tra Marrakesh e Guè.
1: E alla fine ci sono messi d'accordo? Sai, siamo amici, non facciamo le cose insieme. E invece eccoli qua.
0: Ne hanno fatte tante insieme.
1: Ma questa qua è proprio come New Kiss, eh? E il titolo sai qual è? Casini. Ah, oh mamma.
0: Riaprono.
1: New Kiss, no!

0: Marrakech
1: con
0: Casini.
1: Adesso.
0: Allora, questa canzone è bene dirlo, perché uno dice: vabbè, ha preso il sample da Gangsta Paradise di Julio. In realtà, questa è una specie, come si chiama? Le matriosche?
1: Sì, ce ne sono tante.
0: Marrakech e Gue hanno preso la canzone di Julio, ma Julio aveva preso
1: a sua volta
0: Pastime Paradise di Stevie Wonder nel 1976. Quindi, vedi, dove peschi, devi andare sempre indietro nel tempo, nella zona funky.
1: Ecco, ma soprattutto hai notato che la zona migliore era il 76. Quando è nata Radio Kiss Kiss?
0: Lo vedi. Però attenzione, a proposito di cose belle, tra poco parleremo e commenteremo insieme al nostro ospite l'ennesima vittoria che si sono portati a casa i ragazzi della volley maschile.
1: Perché gli europei ci siamo,
0: mamma mia.
1: Soprattutto siamo noi di Radio Kiss Kiss.
0: Tra poco ne parleremo in diretta con il nostro Roberto!
2: Quando senti Good Morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Cazzei Animal, questa è Radio Kiss Kiss, non aver paura.
1: No, no.
0: Perché Cazzei è il nome.
1: È il titolo, sì.
0: No, è il nome della band femminile, tutta al femminile.
1: Addirittura.
0: Certo, Animal.
1: Siamo noi, è vero, era già Animal.
0: E animali
1: noi.
0: A un certo punto ieri sera, fa certe schiacciate, ragazzi. È il momento di parlare di volley.
2: Eurovolley 2026.
1: Ma non ne parliamo noi. Con chi ne parliamo, Max?
0: Con in collegamento con noi c'è Roberto Sciannamea, DJ, speaker e animatore. Qualsiasi altra cosa abbia a che fare con la bellezza di questa squadra. Roberto, bentornato. Eccolo.
1: Hola.
3: Kiss a voi tutti, buongiorno.
1: Kiss a te, Roberto. Allora, ieri sera una festa, ci siamo divertiti anche noi. Ti volevo chiedere solo una curiosità, poi faccio parlare con Max che ha delle domande, delle curiosità da chiedervi. Ma ti volevo chiedere, come si chiamava, o come si chiama, quello della cechia ieri che tirava delle fucilate battuta, ma non è vietato per legge superare i 300 km orari? O sbaglio? Come si chiamava?
3: Era sciotola. Che già non è
1: facile. Ma metti la sciotola e mettici l'acqua dentro e bevi, lascia stare.
0: Roberto, allora, com'era ieri? Com'è stato il Palapanini? Ieri sera c'è stato un po' di raffreddamento dopo il primo set vinto dagli avversari, no? Poi dopo tutto è rientrato, fortunatamente.
3: Ma sai che forse ci è servito per scaldarlo ancora di più, perché sai, un po' a volte si dà un po' per scontato la grande prestazione dell'Italia, invece questo passaggio a vuoto magari nel primo set ha fatto sì che tutti quanti capissero che il palazzetto doveva essere parte della squadra. E hanno dato una spinta incredibile, penso l'abbiate sentito da casa.
0: Certo che l'abbiamo
1: sentito. Miseria.
0: Diciamo che a un certo punto i nostri ragazzi si sono un po' arrabbiati, li hanno fatti arrabbiare, hanno incominciato a tirare giù di brutto. Porca miseria. Senti, piccola curiosità, anche perché ci sono dei radioascoltatori che hanno capito quello di cui tu ti occupi, ed ecco perché sei qui in diretta con noi, e ci chiedono: ma riesci a sentire le cazziate ai giocatori quando l'allenatore li chiama, oppure prima della partita, da parte del tecnico? L'hai sentito qualche cazziata qualche volta?
3: Sì, e cerchiamo di starci molto attenti, perché capiamo anche chi magari spingere particolarmente durante la partita, magari qualcuno che vediamo in momento di difficoltà, cerchiamo di dargli ancora più una mano col pubblico e cerchiamo sempre di guardare anche l'allenatore, chi magari sta attenzionando maggiormente durante la partita, per cercare di dargli una mano anche da quel punto di vista.
1: C'è la prova provata, perché ieri quando ha sbagliato la seconda battuta è uscito, va bene, senza fare il nome che pare brutto, un italiano. C'è proprio De Giorgi, è stato il primo, Nando, che gli ha fatto proprio la facca sulla spalla. Tutto a posto, però gliela stretta, no? Tutto a posto, sbagliano in altre, vedi. Grande.
0: Senti,
1: però,
0: altra curiosità, ti vengono mai a chiedere qualche favore i giocatori? Ti fanno qualche confidenza, oppure alla fine di una partita vittoriosa vengono in qualche club con te, li porti a ballare, che ne so, che succede?
3: Allora, prima, quando eravamo coetanei, succedeva più spesso, devo essere sincero, ma era una sorta di tutela per tutti quanti, così me ne occupavo io, mettiamola così.
1: Ma non li invitavi, ora, tu li curavi, perché li tenevi d'occhio, perché te lo dicevano, portali a ballare a letto alle 11, e allora l'appuntamento è domani. Roberto, preparati che avremo 3.000 domande da farti e una richiesta.
0: È una richiesta particolare,
1: sì.
0: A domani, va
1: preparati,
0: bene?
1: Preparati,
3: assolutamente a disposizione.
0: Grazie a Roberto Sciannamea, DJ, speaker, animatore, ragazzo fantastico del nostro volley maschile per questi europei, di cui siamo radio ufficiale. Noi siamo lì con la nostra postazione, adesso siamo a Palapanini, poi saremo a Torino, poi saremo a Milano.
1: Insomma, siamo sempre in giro. A lavorare non lavori mai, Giannini, te sei sempre in giro.
0: Dove c'è bellezza c'è Radio Kiss Kiss, come nella musica.

0: Che bella questa canzone, mi piace sempre più l'ascolto, più mi piace, è una cosa mia personale.
1: No, no, ma piace a molti, dai, no, no, sono d'accordo con te.
0: Cosmonauti Borghesi, Gomma Americana, ma la prossima che ci permette di chiudere questa ennesima puntata bellissima.
1: Ma, sì. Ma di già, ma no, è impossibile, abbiamo già finito.
0: Sì, abbiamo già finito e chiudiamo con Yabba.
1: Vai abbastanza?
0: Abbassa, Dancing Queen 1976.
1: Guarda caso, 50 anni di radio Kiss Kiss, 76.
0: Tra poco Paulinus e la nostra bella Lucillas che fa...
1: Good morning Kiss Kiss, che te frega? Perché devi dire Kiss Kiss, Trenzone? No, no, sai che diciamo?

0: Allora, io trovo che ci sono delle canzoni che hanno un difetto come questa, perché finiscono. Io le vorrei infinite. Era l'History dal 1976, gli ABBA con Dancing Queen.
1: Pronti per una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone. Prima la linea va alla redazione, c'è Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati a un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Lo Stato della nostra Unione è più forte che mai, ma anche più precario, condizioni che riflette questa epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi stanno cercando di affrontare, dice. Su lì ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come in arrivo un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Quanto alle minacce all'Unione, vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori nel mondo, non lasceremo che le nostre democrazie vengano minate. La guerra in Ucraina, 5 persone sono morte e 7 sono state ferite da un attacco russo con un drone che ha colpito un bus di linea nel distretto di Nikopol, che si trova in una posizione strategica di fronte a una grande centrale nucleare. Ha colpito anche un treno passeggeri in viaggio tra Kiev e Mykolaiv, le persone a bordo sono state subito evacuate. Ed è salito a 14 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie. Le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha detto il portavoce di Al Jazeera, ma l'occupazione degli israeliani si rifiuta di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia di Gaza. Veniamo in Italia, a Palazzo Chigi, il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulle prospettive dell'ex Ilva alla luce del rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano delle stanze di sospensiva presentata dalla società in amministrazione straordinaria. Tre punti della strategia del governo, illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e i sindacati durante la riunione: l'impegno per un futuro green dell'acciaio, la prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, la tutela dei lavoratori sia dell'acciaieria sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponde alla CIG per cessazione dell'attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. La cronaca, arrestato un custode del parco archeologico di Pompei con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica in virtù anche della divisa indossata in quel momento, proponendogli di visitare una domus normalmente chiusa al pubblico. All'interno di quest'area, l'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che avrebbe afferrato la vittima nonostante i tentativi di difesa del giovane, costringendolo poi a subire violenza. I fatti risalgono al 16 agosto. Lo sport, calcio e ufficiale, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino, pronto a dirigere il suo primo allenamento oggi alle 16 verso la sfida di sabato contro il Torino. Stasera intanto parte la fase campionato di Europa League, alle 21 il Milan ospita il Miazza e i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: 12, buongiorno a tutti, benvenuti nella Kiss Kiss Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Ma buongiorno Lucilla, come siamo luminosi oggi, splendidi splendenti.
0: Specialmente tu con la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Ma lo diremo tra qualche istante, perché prima ovviamente facciamo anche i saluti di casa, perché abbiamo anche oggi Giovanni Imperatore, Ruggia Audio. Io vedo dall'alto che ci sono Arduino e Peppe D'Amelia che ci stanno facendo vedere sui canali 158 del digitale e 727 di Sky.
0: Voglio salutare anche Max e Max, che Max Giannini giustamente ha annunciato la Kiss Kiss Trend Zone come sequel di Good Morning Kiss Kiss. In realtà siamo una costola del loro programma.
1: Cioè, quindi adesso sta dicendo che noi siamo il sequel loro.
0: Esatto, meno male che c'è la musica.

0: Noi non siamo un quadro di Goya come cantano Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, ma siamo Paolo e Lucilla, la Kiss Kiss Trend Zone, per iniziare come si inizia solitamente la nostra puntata. Come la iniziamo, Lucilla?
1: Allora, si inizia sempre con un bellissimo sommario e con annessa bellissima sigla. Vai,
0: ma,
1: Paolo!
0: Ma no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta. No. Prima la canti tu e poi vediamo se c'è qualcuno che vuole metterci una pezza. Vai!
0: Il sommario.
1: Bella, bella, questa mi è
0: questa
1: piaciuta.
0: Questa era carina?
1: Sì, però visto che Ligabue ha fatto la sigla di martedì di Floris, sì, vorrei qualcosa di un po' più accreditato.
0: Io sto cercando i contatti con Domenico Bini, il maestro, quello, ecco, che fa le sigle per Nino Frassica, hai capito?
1: Se all'ascolto.
0: Maestro, se sei all'ascolto aspettiamo la tua sigla, però abbiamo avuto un ascoltatore che ieri ha mandato una signora sigla, ma scusa, perché non la teniamo buona questa?
1: Vai, sentiamo.
2: Son Paolo, son Mario, so Paolo che fa il sommario.
1: Ma bravissimo.
0: Allora, se abbiamo qualcuno all'ascolto che può fare di meglio, devo dire che non sarà difficile fare di meglio, stiamo cercando una sigla adatta al sommario.
1: 347 490 0042, il nostro numero vi servirà per tante cose anche più avanti. Quali
2: così,
1: sono
2: dai.
1: Esatto, gli argomenti di oggi della Kiss Kiss Trend Zone, le cose di cui si parla di più in Italia. Partiamo,
0: sì,
1: da un verbo: divorziare.
0: Oh.
1: È una cosa che campeggia nei trend da ieri,
0: oh,
1: e poi vi spiegheremo perché.
0: Sì.
1: C'è il nome di Ernest Knamm, non so se l'ho pronunciato bene.
0: Penso
1: è un pasticcere,
0: sì,
1: è anche giudice di Bake Off,
0: famoso.
1: Di un programma, parleremo anche di lui. Parleremo quindi di lavoro, cosa,
0: certo,
1: quindi state in campana, ma soprattutto giocheremo anche noi al rispondi e vinci. Vogliamo ricordare un po' il meccanismo?
0: Chi ci sta vedendo adesso in questo momento anche sui canali TV potrà vedere che io oggi indosso la t-shirt celebrativa di Kiss Kiss perché compie 50 anni, ragazzi, 50
1: sì,
0: anni, e non sentirli, anzi sentiamoli tutti i giorni, e
1: sì,
0: sarà un gioco che vi coinvolgerà perché coinvolgeremo chi interagirà con noi in queste due ore con chiamata a sorpresa.
1: Sceglieremo randomicamente un ascoltatore, lo chiameremo, gli chiederemo che radio ascolta e alla risposta ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, l'ascoltatore o l'ascoltatrice vinceranno una t-shirt come quella che indossa Paolo quest'oggi.
0: Solo la t-shirt, non me compreso, ok? Quindi ricordatevelo, 347 490 0042 e andiamo con Rihanna! Così.

0: Happy and Giants Golden Nights, una notte d'oro come quella che vivremo a breve alla festa per il compleanno di Pippo Pelo, che
1: auguri,
0: però ricordiamo
1: Pippo,
0: che compie gli anni quest'oggi. Tanti auguri a Pippo Pelo.
1: Tanti auguri a Pippo. Oggi si parla del compleanno di Radio Kiss Kiss, il compleanno di Pippo Pelo. Facciamo gli auguri anche a Romina, la nostra amica, che anche lei compie gli anni oggi.
0: Certo, una bravissima numerologa, vi consiglio di seguirla. Auguri Roma.
1: Quanti auguri che dobbiamo fare. Tra l'altro stanno arrivando tantissime sigle per il sommario, perché evidentemente il nostro ascoltatori ritengono che le mie sigle facciano schifo, e li capisco
0: anch'io, sì. E chissà che magari non pescheremo il vincitore della proprio t-shirt proprio dalle sigle più belle, perché vi ricordo, interagite con noi per qualsivoglia motivo, pescheremo randomicamente un ascoltatore che poi vincerà la t-shirt se ci risponde bene ad una domanda.
1: Comunque Lucilla, scusami, e tu prima hai lanciato nel sommario, tu da Liz Taylor di Radio Kiss Kiss, hai detto, sì, che oggi bisogna parlare di divorzi.
0: Esatto, perché proprio ieri tra i trend c'era e c'è ancora oggi la parola divorziare. Perché?
1: Perché?
0: Perché è stato lanciato proprio in queste ore un portale tutto italiano che si chiama divorziare.it, che a quanto pare promette di rendere più semplici le procedure di divorzio, ovviamente in quei casi in cui ci sia già un accordo consensuale e non ci siano problemi con figli minori e tutta una serie di questioni, quindi di aiutare gli utenti, tra virgolette, che vogliono divorziare.
1: Vabbè, ma fammi dire una cosa, non credo che sia una cosa che interessi a tanti, i divorzi non sono poi così tanti.
0: Non credere, guarda, i dati sono piuttosto, guarda,
1: ma
0: solo va. Io credo di aver alzato la media.
1: Ma io credo che tra i nostri ascoltatori i divorziati siano pochissimi.
0: Guarda, allora, magari adesso facciamo un sondaggio, ma soprattutto a me interessa sapere anche qualcosa più nello specifico. Lo chiediamo tra poco ai nostri ascoltatori, perché secondo me sul divorzio si apre una bella discussione.
1: Quindi oggi parliamo di divorzio per iniziare, ma nel frattempo ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra, se sei d'accordo.
0: Vai.

0: C'è una frase molto interessante in questa canzone di Gaia che dice: siamo lontani nello stesso letto. E capita a tantissime coppie che poi, forse dopo un po' di tempo, decidono di separarsi.
1: Sì, tra l'altro iniziamo subito, guarda, ti lancio con questo messaggio che ci arriva dall'ascoltatore, una frase che ormai abbiamo letto mille volte, che la causa principale del divorzio è ovviamente il matrimonio.
0: Ah, anche questa è la dottoressa Grazia mi sembra sia proprio lei. Ma no, scherzi a parte, ma divorziare quindi è una parola in trend quest'oggi, perché è stato lanciato un portale e devo dirti, ecco, ne chiacchieravamo a microfoni spenti, io sono separata, sono divorziata, anche il mio compagno, ma noi siamo divorziati senza figli. Quando chiacchieriamo con qualcuno di questo tema, tutti ci dicono: vabbè, la fate facile voi che siete separati senza figli, perché pare che ovviamente le diatribe maggiori nascano quando uno si separa e ha dei figli, quindi quella favola della famiglia allargata che spesso vediamo nei film probabilmente non riesce a esistere.
1: Non sempre, io conosco delle realtà di famiglie molto allargate con ex mogli, ex mariti che si incastrano, si incrociano, fanno tuttora cene di Natale insieme e lo trovo molto bello, però sappiamo anche benissimo che comunque un po' la guerra fa parte dell'essere umano, no? Quindi anche nella separazione, no?
0: Sì, quindi allora facciamo un po' un recap anche della situazione legale. Per quanto riguarda il divorzio senza figli, come dicevamo, effettivamente è stato semplificato anche dalla legge, quindi c'è davvero l'opportunità di andare addirittura in comune da soli senza neanche la tutela legale e separarsi, quindi aspettare un periodo di 6 mesi, che non è più di 3 anni adesso, è di 6 mesi di separazione, e poi divorziare. Questo accade quando non hai figli minori, non hai figli maggiori che hanno bisogno di aiuti economici, non hai particolari interessi tipo case di proprietà da dividere eccetera, quindi sei d'accordo, vai in
1: comune. Facile.
0: La cosa può nascere quando si hanno invece forti interessi economici o figli, quindi adesso 347 490 0042, se sei d'accordo vorrei chiedere agli ascoltatori:
1: mi piace molto la domanda,
0: la cosa peggiore che avete ricevuto dall'ex partner, dall'ex marito, dall'ex moglie, ma anche dall'ex convivente, perché quando ci sono i figli, anche se non si è sposati.
1: Bene, diamo fuoco quindi alle nostre trombe per vedere che cosa succederà dai nostri ascoltatori, ma è il momento di ritornare alla bella musica. A tra qualche istante.

0: crolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Kiss, kiss.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: più.
1: Allora, non è, è un caso, è un caso. Non lo sapevamo, ma questa canzone di Noemi direi che cade a pennello perfettamente per il discorso che abbiamo preso oggi.
0: Eh sì, quando ci si manca, quando ci si separa, allora tu pensi, chissà cosa farà questa sera l'ex partner. Sì. Te lo chiedi ogni tanto.
1: Allora, partiamo dal presupposto che io ritengo che chi si va a sposare non è che si sposa con l'idea che prima o poi si potrà separare.
0: Voglio sperare di no.
1: Uno si sposa pensando che questa cosa potrà durare, però ricordiamoci, eccolo, che siamo impermanenti in tutto, quindi delle cose possono anche succedere, no?
0: Eh sì, vedo anche tante persone che disilluse, che quindi si sposano già pensando, vabbè, diciamo che niente per sempre, quindi il sogno dell'amore romantico un po' sta scemando.
1: Vuoi che ti dica una cosa? Allora, già ne abbiamo parlato l'altro giorno, poi ascoltiamo qualche nota audio. Quando tu mi avevi detto del matrimonio, senti Giovanni, potresti togliere questa parte? No, quando mi parlavi del matrimonio, no? C'è una cosa anche riguardo al matrimonio, sì, che per me, io questa è un'opinione mia, mi prendo la responsabilità di quello che dico.
0: Sentiamo.
1: Quando ti vai per andare a sposare, la prima domanda è divisione dei beni o comunione dei beni? Beh, dico, cazzarola, ma questo qua è proprio un contratto a tutti gli effetti, è una SRL.
0: Eh sì, è un contratto a tutti gli effetti, ma non è detto che questo possa escludere il lato prettamente romantico, cioè ci sono delle cose da sbrigare e poi dopo ci si sofferma sul lato romantico dello stare per sempre,
1: non lo so, io,
0: insieme.
1: Allora, io sono dell'idea che il mio rapporto e il mio rapporto di amore nei confronti di una persona, poi possiamo anche fare una festa, ma se mi devo andare a impelagare con tutti sti casini che ci stanno arrivando dei messaggi che mi metto le mani nei capelli, dico Dio mio, mi dispiace ragazzi,
0: cosa posso dire?
1: Mi dispiace.
0: Non te ne uscirai così, non farti smontare, perché tanto prima o poi ti sposi anche tu. Sentiamo qualche nota, dai.
2: Separato dopo 23 anni, ora sono in procinto di chiedere il divorzio, ma siccome abbiamo degli immobili, abbiamo due figli, è tutto veramente complesso.
0: Come dicevamo prima, quando ti separi con interessi economici e soprattutto con i figli diventa tutto complicato. Sentiamo qualcos'altro.
3: Separata, divorziata, la cosa peggiore che ho ricevuto durante la fase della separazione è stato il cambio di residenza coatto da parte del padre del mio ex marito. Mentre ero al lavoro, quindi mi sono trovata che praticamente sono andati gli ufficiali giudiziari, diciamo, penso si chiamino così, a casa, hanno bussato, non mi hanno trovato perché ero al lavoro, e dopo qualche settimana mi è arrivata una notifica che diceva che io in effetti non ero più residente lì.
1: Ma perché?
0: Guarda, io penso che la cosa peggiore è anche quando ci siano delle ingerenze da parte di persone che non c'entrano nulla con la coppia, quindi in questo caso un suocero, se ho capito bene, un suocero che si è messo in mezzo, come si dice, ma non è giusto, le coppie
1: tutta
0: devono risolvere.
1: Perché cattiveria? Io voglio lanciare dei messaggi di amore in questa trasmissione.
0: Comincia a pensare a una proposta di matrimonio adeguata.
1: Smettila!

0: Sono le 12.36 nella Kiss Kiss Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla, ma anche insieme a voi, con tutti i messaggi sulla questione divorzio. Vi abbiamo chiesto di scriverci o inviarci una nota audio al 347-490-0042 con la cosa peggiore che avete subito da una ex o da un ex durante la fase di divorzio. Ci scrive anche Stefania: la cosa più brutta che ho ricevuto dal mio ex, la violazione di casa mia, dato che eravamo ancora in fase di stabilizzazione con la separazione, lui, avendo ancora le chiavi di casa, entrava a rubacchiare tra virgolette ogni giorno mentre io ero a lavoro.
1: C'è anche chi scrive: sono felicemente sposata con amante.
0: Ah beh, certo, anche quella a volte viene considerata una soluzione.
1: Sappiate che io oggi faccio l'orsetto abbraccia tutti, quindi lancio solo messaggi d'amore: amatevi, non litigate.
0: Ma non con l'amante, possibilmente con il partner ufficiale.
1: Eccola.
0: Sentiamo qualche nota.
2: Io credo che la cosa peggiore in una separazione, in un divorzio, sia quella di fare una guerra inutile nei confronti del partner, questo vale sia per la donna che per l'uomo, senza accorgersene che si sta facendo un danno irreversibile ai figli quando sono, tra virgolette, minori, ma non solo i figli minori, in generale quando si assume un ruolo, in quel caso, di padre e di madre, senza sapere che si sta facendo un danno, escludendo uno dei partner.
0: Ecco, quindi sentiamo anche la voce di un figlio che ha subito in questo caso la separazione dei genitori, perché è importante poi sentire tutte le campane.
1: Beh, mi è venuto in mente che io ho un caro amico che effettivamente si è separato dalla sua compagna, credo che fossero anche sposati, lui sono 5 anni che non vede le figlie.
0: Eh beh, di ascoltatori no, purtroppo che scrivono addirittura 9 anni, 10 anni che non vedono i figli, poi un partner li mette contro l'altro. Ci sono ancora tante storie da ascoltare dai.
1: Allora, speriamo che la bellissima voce di Sienna Spyro, che ci sta facendo sentire il suo ultimo singolo, possa portare e diffondere amore in questa vita. Questa è Great Expectations.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, il nostro New Kiss.
1: Allora, si dice marzo pazzerello, ma questo è settembre. Sembra che anche settembre sia un po' pazzerello. Sì. Ma per saperlo bene lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. A voi la linea.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal settentrione. Nel corso del pomeriggio piogge via via più probabili sulle regioni del nord, generalmente asciutto altrove. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord est, locali fenomeni anche in Toscana, Sicilia e Calabria. Massime tra 25 e 30 al nord, tra 26 e 31 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci! Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com. Yes, yes.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Yes,
7: yes. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Allora direi buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

0: Una veterana dei divorzi, Madonna, che avete appena ascoltato nella Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Dunque, tante le note audio dei nostri ascoltatori con le esperienze più diverse sulla questione divorzio e separazione.
1: Che brutta però questa cosa.
0: Noi siamo qui per raccogliere le storie di tutti.
1: Ragazzi,
0: dai.
1: Ma vogliatevi bene, che non costa niente quello.
0: È vero, magari a volte con un po' di fatica, anche dopo periodi molto complessi e litigiosi, si può ritrovare il sole.
1: Pensa, siamo qua a pensare come si possono risolvere i conflitti i conflitti nel mondo, e poi tra due persone che si sono anche amate non si riesce a trovare un punto di incontro.
0: Hai ragione, Paolo, perché la pace deve partire da noi per poi arrivare ai piani più
1: brava,
0: alti.
1: Brava Ganda,
0: sei d'accordo? Sì. Gandalf, sentiamo qualche nota, dai.
2: Purtroppo sono figlio di separati. Tra le varie tante problematiche che uno può portare quando il genitore si separa, un fatto economico, la casa, quello sì è vero, sono i figli che ne porteranno poi le conseguenze. Loro a un certo punto si separano, stanno bene, si fanno una nuova vita, però chi è che però poi porta un malore dentro alla fine della vita quando siamo noi i figli.
0: Tanti, tantissimi figli che ci stanno scrivendo sulle esperienze delle separazioni dei propri genitori, vero?
1: Si chiede Rosaria, io e il mio compagno siamo separati da 3 anni, abbiamo una ragazza di 13 anni, lui da quando ci siamo separati non prende mai la figlia con sé solo per non farmi rifare una vita, ma nel frattempo mia figlia non vuole più stare con lui.
0: Sì, io sento anche tante storie di papà che poi un po' non vogliono più vedere i figli, quasi come se fosse poi un dispetto verso le madri. Mi è capitato di sentire.
1: Sì, come al solito poi sarebbe da sentire entrambe le campane,
0: certo,
1: no? Ovviamente.
0: Certo. Andiamo.
3: È separato nel 2011, il tribunale ha affidato mio figlio alla madre.
0: Ok.
3: Sono andato via di casa, quindi anche la casa. Ho sempre pagato tutti i mesi la mia quota di mantenimento. Mio figlio sono 9 anni che non vede né mia madre né mio padre, perché gliel'hanno messi contro. E sono, penso, 9 anni che non lo vedo io.
1: Cioè, ma boh, io...
0: Anche la questione casa è una questione molto dibattuta. Tra poco vorrei entrare nel merito proprio della questione casa, perché c'è una proposta di alcuni avvocati che tante persone, fammi fare questo gioco di parole, stanno sposando, perché potrebbe essere una soluzione adeguata per non far soffrire, o almeno far soffrire un po' meno, i figli nelle separazioni.
1: Speriamo.

0: Qualcosa per te, Ligabue, il suo ultimo successo. Erano 3 anni che non si sentiva un nuovo successo di Ligabue, ma siamo qua a parlare di questo argomento spinoso del divorzio, che è sempre una cosa che a me fa venire un po' di mal di stomaco, devo essere sincero.
1: Allora, ti dicevo, se vogliamo anche suggerire qualche soluzione ai nostri ascoltatori, non lo so, magari qualcosa che abbiamo sentito, posso dirti che ho sentito da alcuni miei ex colleghi avvocati che stanno cercando sempre più di indirizzare i clienti che vanno lì a separarsi, a divorziare, verso una soluzione che magari potrebbe far soffrire un pochino meno, per chi può farlo ovviamente,
0: ovvio,
1: i figli. Ovvero, sai, quando ci si separa, poi magari uno dei due partner, generalmente l'uomo, diciamole così, cambia casa e quindi i bambini fanno un po' la spola, diventano un po' un pacchetto tra una casa e un'altra. Invece sempre più persone stanno scegliendo un'altra soluzione: far vivere ai bambini sempre la stessa casa, che è la casa magari in cui sono nati e cresciuti, e la spola la fanno i genitori. Quindi ci si organizza, ci si mette d'accordo e si fa magari, non so, una settimana a testa, 5 giorni a testa. Chiaramente è una cosa molto complicata, mi rendo conto.
0: Certo, però
1: tu dai la possibilità ai bambini di vivere il proprio spazio, la propria stanzetta, senza,
0: guarda,
1: cambiare abitudini.
0: È un atto di responsabilizzazione. Tanto noi siamo adulti, sappiamo come nascono i bambini.
1: Certo.
0: che non crescono sotto i cavoli, non li porta la cicogna. Quindi sappiamo benissimo come si fa. Quindi se sei arrivato a quel punto, lo cercavi, non lo cercavi, comunque prenditi la responsabilità nei confronti di una persona che non ha la possibilità ancora di avere la forza di scegliere e decidere per se stesso fino a una certa età.
1: E quindi, questa potrebbe sembrare una soluzione che tanti adottano. Sentiamo un'altra
2: ragazzi,
1: nota.
2: Ciao. Io proprio in questo momento, guarda, sono uscito dalla caserma dei carabinieri perché c'è stato un diverbio con la mia compagna, e ormai sono 5 giorni che sono fuori di casa.
0: Olè.
2: E la via è quella della separazione, quindi sto fuori casa, devo cercarmi una sistemazione, e nel frattempo abbiamo un bambino di 1 anno che al momento lei non vuole farmi vedere, e ora si devono calmare un po' le acque. Io sono distrutto a livello emotivo e sentimentale.
0: Ti credo.
2: Non so proprio da dove partire. Un bacio, kiss kiss a tutti.
1: Ecco, stai tranquillo che tutto si aggiusterà. Ci sentiamo di darti un grande abbraccio, caro ascoltatore. Speriamo che tutto vada per il meglio. Tra poco continueremo a sentire anche le storie. Dobbiamo chiudere però questa prima ora insieme.
0: Sì. Andiamo a chiudere questa prima ora. Come al solito lo facciamo con un History Kiss. Facciamo un salto nel passato al 1995. Sai cosa c'era in trend nel 95?
1: Cosa c'era? Aspetta, me lo dicevi prima.
0: Nel 1995 è stata creata la prima estensione di MP3, quindi dando vita a questo nuovo mondo di usufruire della musica.
1: Certo che il 1995 dal punto di vista tecnologico era molto c'era molto fermento, lo dicevamo anche ieri. Nello stesso anno Diana King con Shy Guy.

0: momento del divorzio e sono arrivati dei messaggi. Tra l'altro, fammi dare anche un abbraccio, ci ha mandato un messaggio un ascoltatore in lacrime.
1: Infatti tanti altri si sono poi commossi per la storia di questo ascoltatore, quindi è nata anche una specie di solidarietà nella community della Trendzone.
0: Esatto, perché anche questo poi noi vogliamo fare, noi vogliamo creare una sorta di community, ma soprattutto, lo ridico ancora, io oggi voglio lanciare messaggi d'amore
1: e tra poco ne lanceremo perché ne sono arrivati tanti. Nel frattempo Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola perché ti piace tutto sotto sopra, dice Tommaso Paradiso, e probabilmente a tante persone che ribaltano il proprio matrimonio piace tutto sotto sopra. Tanti messaggi degli ascoltatori sulla questione divorzio nella trend zone, ma anche tanti messaggi di persone che, lasciamelo dire, resistono, perché in tanti ci hanno detto che il matrimonio a volte può essere fatto di alti e bassi, di momenti difficili, però sono andati avanti.
1: Oh, Dante e l'Angela sono 53 anni tra due mesi, che
0: il
1: sono
0: tuo
1: i miei
0: papà
1: genitori,
0: e la tua mamma, sì, ma anche i miei genitori, io penso 43 anni di matrimonio, 9 di fidanzamento, quindi resistono anche
1: loro. Devo mettere, quindi faranno 55 tra fidanzamento e matrimonio, 55 anni.
0: E sono tanti anni.
1: E senza indulto, eh.
0: E senza, cioè, diciamo... Sentiamo qualche nota anche d'amore che ci è arrivata.
2: Divorziata ormai dal 2009, dopo 24 anni di matrimonio e 9 di fidanzamento, e a parte, diciamo, dopo una prima fase in cui forse è fisiologico che ci sia un po' di acredine,
1: certo,
2: da parte di entrambi, adesso siamo tranquilli e abbiamo un rapporto molto pacifico e tranquillo, anche perché ci sono due figli che, insomma, continuano a rimanere figli di entrambi, e quindi noi continuiamo a fare i genitori e ad essere amici tra di noi.
1: Brava,
0: quindi
1: brava.
0: Si può fare.
1: Si può fare, ma si sente anche una che utilizza il termine acredine, vuol dire che ha superato tante altre cose. Quindi spero che tu possa essere un esempio per tanti ascoltatori. Vai.
3: Ieri a tavola, dopo aver pranzato, si discuteva con mia moglie e mi fa: io non posso vivere senza di te. Quello che voglio precisare, sono 34 anni di matrimonio quest'anno, gli altri 3 che siamo assieme sono di fidanzamento e sono 37 anni. Ragazzi, mi ha completamente sciolto mia moglie, e nonostante tutti i problemi, nonostante tutte le avversità, io la amo ancora di più. Forse sono ancora un'antica, non lo so, però fatto sta che anche io senza mia moglie non posso stare.
1: Ma io avrei voluto fare una foto e un video a Lucilla in questo momento mentre guardava
0: cuoricini dagli occhi.
1: Gli occhi che uscivano.
0: No, perché sai cosa mi ha ricordato questo ascoltatore con questo messaggio? Che forse tante volte si arriva a un punto di rottura anche perché si smette di guardarsi o di dirsi delle cose belle, perché il matrimonio forse è come la convivenza, insomma la relazione, anche questo, no? Smettere di ricordarsi dell'altro, quindi ricordarsi di dirgli una cosa carina, di chiedergli cosa ha fatto durante la giornata, no?
1: Ragazzi, sì.
0: Accorgersi della persona.
1: Si
0: che
1: evolve, grazie anche Giovanni per questa bellissima base. Si
0: Giovanni
1: evolve.
0: Sta piangendo, non so se noti.
1: Si evolve tutti, insomma, diventiamo più vecchi, diventiamo magari anche meno attraenti fisicamente, però comunque sia, sotto la base deve essere sempre quella, vero?
0: Un grande amore.

0: tears, lacrime, guarda un po', vedi, perché sono
1: tutto
0: lacrime
1: collegato.
0: Ma tutte le lacrime possono essere di gioia o anche di tristezza. Siamo all'interno della Kiss Kiss Trend Zone. Paolo e Lucilla, si parlava di divorzio e di come tantissime volte il divorzio corrisponda anche a momenti di altissima tristezza.
1: Hanno scritto e anche inviato note audio ascoltatori che però non sono divorziati, separati né in procinto di, ma stanno ancora insieme, partner da tanti anni, anche per dirci la loro in questo senso. Sentiamo.
2: Ragazzi, alla fine dei conti, oggi perché le coppie non durano, ci si lascia dopo un anno? Perché la pura e sincera realtà è che non si è più abituati a fare sacrifici. Non è che cioè lo stare insieme è sacrificio, no. Però se le cose non vanno alla minima, al minimo inciampo, non si deve trarre la conclusione di ah no, non fa per me, no, non è per me. Questo è questo il segreto.
1: Allora, su questa cosa tanti ascoltatori la pensano in modo uguale. Devo dire che probabilmente è vero che siamo in questo periodo storico.
0: Cioè, oltre all'obsolescenza informatica c'è l'obsolescenza anche emotiva.
1: Relazionale, esatto. Sì, perché abbiamo tante, anche sui social, no? Si vedono tante pagine di autoaiuto motivazionali che ti dicono non ti accontentare, vai avanti, eccetera. E da certi punti di vista potrebbero anche essere delle nozioni giuste, quindi dei consigli giusti. Però è anche vero che in tanti magari si guarda, c'è la FOMO, no? La cosiddetta FOMO, il fatto di guardarsi sempre intorno, di aver paura di perdersi qualcosa, qualche esperienza, qualche altra relazione. Quindi c'è un po' questa cosa nella mente dei giovani, noi che siamo osservatori la rileviamo, ma è anche vero che sta parola sacrificio per i ragazzi d'oggi penso che sia una specie di incubo ormai.
0: Ho come l'idea che tu stia lanciando il nuovo argomento che centreremo tra qualche istante.
1: Sì, facciamo perché anche dal punto di vista lavoro spesso viene detto ai giovani non volete fare sacrifici.
0: Va bene, allora facciamo che ci ascoltiamo intanto Madame, proprio guarda, con Mama non mamma. Pensa a te.

0: Quanti sacrifici avrà fatto Madame per diventare Madame? Quanto si sarà sacrificata secondo te?
1: Sicuramente tantissimo, e visto che adesso, guarda, pensa un po' al collegamento, vedi, quando si parla di sacrificio, anche prima parlavamo dell'amore, perché molte volte abbiamo paura della morte? Perché è una fine, non si accetta la fine, non si accetta la fine di una relazione, e molte volte non si accetta la fine di un lavoro, e soprattutto non si accetta che qualcuno non possa pensarla come te. Perché? Che cosa è successo? Ernst Knamm, certo, sì, che anche lui chiamarsi come un codice fiscale, potevi chiamarti Giorgio Rossi, famosissimo pasticcere, tra l'altro anche protagonista
0: giudice di Bake Off,
1: è saltato fuori adesso appunto nel lancio della nuova stagione, dicendo, tirando fuori un argomento che ciclicamente salta fuori, ovvero che quest'estate a quanto pare è stato abbandonato dalla sua brigata,
0: da tutta la brigata interamente, e quindi ecco che ritorna la parola sacrificio di cui parlavamo prima, perché il noto pasticcere ha detto che secondo lui è stato tutto un problema. Non sappiamo ancora qual è la campana della brigata, quindi non c'è ancora nessuno che abbia sciolto questo dubbio, ma da quello che dice il pasticcere sono andati via perché sono più rigidi, perché le nuove generazioni non hanno voglia di sacrificarsi sul lavoro, pretendono degli orari prestabiliti, non sono come le vecchie generazioni che magari lavoravano 12-14 ore al giorno, specialmente nel campo della ristorazione, no? Si lavorava anche la notte, si lavora tutt'oggi anche la notte,
1: e invece le nuove generazioni
0: a quanto pare vogliono più equilibrio tra vita privata e lavoro, e quindi non sono disposti a sacrificarsi. Questo è quello che ha detto il pasticcere.
1: Quindi siamo entrati in questo nuovo argomento?
0: Esatto, e adesso scaldate i motori perché poi vorremo sapere la vostra.

0: parte sono italiani, in parte no pay.
1: Mamma mia, tu fai
0: secondo me era carina.
2: Sì, ho capito, ma c'ha 89 anni sta battuta.
0: Ah, veramente?
2: Sì, sì.
0: Io l'ho sentita per la prima volta 3 giorni fa. Allora, abbiamo la giornata mondiale.
2: Giornata mondiale, ecco. Abbiamo anche la sigla, per favore, una sigla di un certo livello. Grazie, sì. Pasquale.
0: Giornata direi di no.
2: Mondiale. Anche
3: se sei Giovanni.
2: Tutto quello che accade.
4: Che figura di merda.
2: È vero, in questo caso sì. L'ho fatta io, ma attenzione, attenzione, oggi giornata mondiale. Mercoledì 16 settembre, sì. Dedicata alle gaffe.
0: Perché?
2: Perché dovete sapere, questa te la dedico, che Alfio è uno che fa gaffe costantemente.
0: Ma è appena chiamato il nostro
2: ma che
0: conico c'entra, Pasquale.
2: Ma, che c'entra, ma loro perché sono uguali, Giovanni, Pasquale, stesso nome.
0: Non so a chi dei due hai fatto un'offesa. Vabbè, però, sì, poi dici a me, ma a parte che, a proposito di gaffe, scusami, io stamattina ho letto di quella di Michel Hunziker, che è l'8 settembre. No, l'8 settembre, sai che è andato in onda Super Karaoke, sì. È ritornato questo appuntamento un po' vintage, e lei ha postato, in occasione proprio di questa prima puntata, una storia su Instagram.
2: Una foto, un'immagine.
0: Un'immagine con lei e alle sue spalle un panorama, e ha detto guardate quanto è bella Ventimiglia.
2: E invece?
0: Era Bordighera,
2: l'immagine di... Ma chi è questo che
0: ride? Ma che cazzo ne so, che questo mi ride
2: era
0: così
2: all'improvviso. Era l'immagine di Bordighera, attenzione.
0: Era Bordighera, ma il problema qual è stato? Che non solo è stata la gaffe di Michel Hunziker, ma il comune di Ventimiglia l'ha ripostata.
2: Ha ripostato dicendo ah grande perché sono stati da noi, ma quella era Bordighera.
0: E ma porca miseria, i cittadini si sono incazzati un sacco, hanno detto
2: ma com'è, tu sei il comune, non te ne accorgi.
0: È proprio tu, è come se Ciro vedesse suo figlio, cioè come se la mamma di Ciro vedesse suo figlio e dicesse ma chi è sto ragazzo che
2: qua ci stava questa risata veramente vergognosa.
0: I napoletani in parte italiani,
2: no,
0: in parte europei,
2: mi metto le mani a
0: guarda che era forte, eh.

0: Grande.
1: Che?
0: Brutto?
1: Si sono scaricate le batterie di
0: Benson Boone, vabbè.
1: Allora,
0: alto livello questo.
1: Bene, mi salutiamo Manuela che dice: senza di voi la giornata non ha senso.
0: Sì, mamma mia, ma quanto ti atteggi a leggere i messaggi positivi su di te?
1: Ma che c'entra? No, volevo solo risponderle. Grazie.
0: Quei conduttori radiofonici che si fanno i complimenti da soli.
1: Voi avete capito
0: o leggono
1: che c'è?
0: I complimenti che gli arrivano. Avete ma leggete sono... le critiche invece.
1: Avete capito che ci sono dei giorni in cui Ciro mi odia particolarmente e quindi aizza il pubblico contro di me. Ma noi non ci facciamo
0: leggiamo
1: caso.
0: Leggiamo invece le cose negative, vedi?
1: Quali sono?
0: Alfio, vai via.
1: Ma non è vero, qua. Questo te lo stai inventando.
0: Com'è possibile che una persona del genere sia accanto a Ciro? Cioè, o leggiamo tutto o non leggiamo nulla.
1: Infatti anch'io me lo chiedo come sia possibile che sono accanto a te. Allora, scusami.
0: È tornato il motorino.
1: Ti volevo dire.
0: Dimmi.
1: Mercoledì 16 settembre.
0: Sì.
1: Io ho ancora voglia di mare. Come bisogna fare?
0: Mare.
1: Ah no, ma ci sto andando, solo che per le previsioni del prossimo fine settimana non portano.
0: E allora
1: bene
0: sai che devi fare?
1: Cosa devi fare?
0: Te ne devi andare in montagna, perché se stai ancora.
1: Non
0: mi
1: sei
0: fai da montagna.
1: Non sono tanto da montagna.
2: Non me ne fotta proprio niente.
0: Siete veramente dei tamarri.
1: Che insensibile.
0: Perché andare in montagna d'estate è una cosa meravigliosa.
1: No, però
0: tra l'altro
1: che...
0: si sta portando.
1: Si sta. No, sei sul pezzo, infatti te lo volevo dire, perché io ho visto che c'è tutta una serie di VIP hollywoodiani che se la sta facendo da quelle parti, cioè tipo hai visto Millie Bobby Brown con suo marito Jake Bon Jovi,
0: sì?
1: Ma poi anche Timothée Chalamet, sono tutti sulle Dolomiti.
0: Tutti sulle Dolomiti.
1: Perché tutti sulle Dolomiti?
0: Perché secondo me hanno fatto un pullman. fatto un charter.
1: Sono andati
0: Los Angeles Trento.
1: Sono tutti lì, se andate a guardare le storie, va bene, bravo Timothée Chalamet, brava Millie Bobby Brown, che poi tra l'altro le Dolomiti sono quelle montagne che quando ci arrivi sotto dici "Ma quanto sono piccolo io?". Ma proprio piccolo.
0: Molto bella questa riflessione, molto profonda. Mi piace.
1: È veramente
0: mi
1: così.
0: Mi piace molto.

0: E poi non dite che ci arrivate scarichi a metà settimana, perché se avete la musica di Radio Kiss Kiss come questa di Capital Cities, a posto così, super booster. Novità invece.
1: Novità di Ernia.
0: Esatto, una canzone che ovviamente potete dedicare a chi volete, perché si intitola proprio
1: Dedica.
0: Bravo.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rispondi e vinci.
2: Rispondi e vinci. Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss, kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
4: Kiss Kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Kiss Kiss.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss, kiss.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
10: I'm gonna love you like you never been.

0: Mars, una garanzia su Radio Kiss Kiss. Allora, fermi tutti.
1: Perché ci dobbiamo fermare? Che è successo?
0: No, perché adesso stanno arrivando un po' di messaggi di persone che dicono: ma pure io voglio andare sulle Dolomiti, ragazzi, le Dolomiti meravigliose.
2: Bellissime, andate.
0: Mandano foto del... No?
2: Come no?
0: E questo è uno dei motivi per cui posso dire io oggi mi rassegnerei.
3: Sera, segnata stampa.
4: Come non sapere come si chiamano gli attrezzi per con le olive? Siamo a mare, eh? La mazza, quello a bastone.
0: Ma cosa ce ne frega?
1: Ma chi è questo?
0: Ma non lo so, li fai entrare.
1: Fammi capire
0: tu.
1: Perché ti vuoi rassegnare?
0: Mi voglio rassegnare perché adesso, così come abbiamo parlato delle Dolomiti e di Timothy Chalamet, di Millie Bobby Brown, che sono tutti da quelle parti, adesso tutti vogliono andare sulle Dolomiti, abbiamo questo problema degli influencer che provocano l'overtourism.
1: Ho capito dove vuoi. Questo è un problema che attanaglia non solo le Dolomiti, ma anche quei piccoli centri che magari hanno delle caratteristiche estetiche, culturali, molto particolari.
0: Hai presente, per esempio, come si chiama quella spiaggia meravigliosa a Maiorca?
1: Ho capito qual è.
0: Ok, Caló des Moros.
1: Quella praticamente, se non sbaglio, ha una capienza di 400 persone, ma il problema è che è stata talmente pubblicizzata da questi influencer che ogni giorno ci vanno 10.000 persone.
0: Sì, ok, le cifre erano un po' diverse.
1: Incredibile.
0: Vabbè, però sì, no, comunque hai detto bene, cioè una capienza ridotta poi per un'affluenza che ovviamente va a degenerare, e non è l'unico problema quello della Spagna, ce l'hanno tanti posti. Per esempio, ti ricordi quel supermercato famoso dov'era? Alle pendici del Monte Fuji?
1: Ah, certo. Molte persone, perché da lì si faceva una fotografia al Monte Fuji, molto bella.
0: Sì, esatto.
1: E quindi la gente si riversava lì per strada e bloccava il traffico.
0: Ma il posto è piccolissimo, poi uno non se ne rende conto, arriva lì, vede il posto piccolo, sta in fila un sacco di tempo per scattare mezza foto che poi viene pure
1: qua
0: male.
1: Ci voleva quel messaggio: non ne possiamo più.
0: Esatto.

0: secondo me la butto lì, si dà troppa poca importanza al pianista o tastierista che dir si voglia di questo
1: pezzo.
0: No,
1: il pianista alla fine sbaglia in un assolo.
0: Ah, ma che pezzo. The Bullseye. Adesso invece dal presente direttamente al passato, l'anno è il 1979.
1: Ah, okay. Anno importantissimo, molto bello perché nasceva il Walkman.
0: È vero, nasceva il Walkman.
1: Ma dove stavi tu quando nasceva il Walkman?
0: Ma in realtà non c'eri neanche tu, però in realtà dicono tutti che poi fosse una roba portatile.
1: Quello era portatile.
0: Un mattone. Mattoncino. Poi quando uscivi andavi in gita da qualche parte, ti portavi tutta la discoteca di cassette.
1: Lo zaino con una serie di cassette.
0: Che con quelle custodie con le punte nella schiena.
1: Ah,
0: che
1: è vero.
0: Chi c'era? Ivano Fossati nello

0: Guarda, versione originale di Ivano Fossati, che ovviamente è una roba d'oro, secondo certo, me.
1: Ma ricordiamo anche una grande, un altro grande classico. Mio fratello fuma scroc. quello di Tony altissimo livello, Tony Tam.
0: Questa era l'originale, abbiamo detto, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.
1: Salve, salve a tutti e benvenuti nel nostro salottino pomeridiano.
0: Ma che salottino, che non si capisce niente, ci sono calzini sparsi dappertutto, c'è la roba per terra,
1: ma
0: il cibo lasciato.
1: Ma quelli non sono calzini,
0: una mutandina. No, per dire, gran casino nei Corrieri di Kiss Kiss, un programma che devo dire con grande rammarico neanche quest'anno ha vinto niente a Venezia.
1: No, niente.
0: No, niente, no, strano.
1: Niente, noi non ci vinciamo mai niente, neanche nel mondo della radiofonia, perché vince chiunque.
0: Eppure guarda, qua ci scrivono, ciao Ciro e Alfio, io vi proporrei a De Martino per condurre l'antefestival.
1: No. Tranquillo, tranquillo, li propongono agli altri, non a noi. Tranquillo.
0: Va bene, va bene. Comunque, intanto, noi abbiamo semplicemente il piacere di essere con voi fino alle 19. Tre ore dei Corrieri di Kiss Kiss, ne restano ancora due, pieni di cose e soprattutto pieni di musica più bella. Chi arriva adesso?
1: Ando.
0: No, Peggy, chiedo scusa.

0: Peggy Goo, non Gigu, perché sennò diventa un cartone animato Gigu.
1: Allora, scusami, ragazzi, questo è uno di quei momenti radiofonici, sì, che io preferisco.
0: Ok.
1: E io amo particolarmente, perché prendo questa cosa, questo foglio qui che c'è qui,
0: no,
1: vedi?
0: No,
1: che
0: non
1: si
0: lo
1: chiama
0: fare.
1: Che si chiama?
0: Scaletta.
1: Benissimo,
0: scaletta,
1: la prendo e non lo butto.
0: C'è
1: no? Non la butto, ma la metto da parte.
0: Benissimo.
1: Perché? È successo una cosa, sai, quando succedono quelle cose che dice dobbiamo parlarne,
0: no,
1: per
0: però,
1: forza.
0: Ciro, quando fai così mi metti un po' di ansia.
1: No, ne dobbiamo parlare per forza.
0: Non mi hai detto
1: perché
0: niente.
1: La gente lo devono sapere.
0: Che cosa?
1: Sì.
0: Aia, che cosa? Scusa.
1: Allora vado a leggere.
0: Vai a leggere, che cosa?
1: È arrivato un messaggio proprio 2 minuti fa,
0: sì,
1: sul mio telefono,
0: sì,
1: da Raffaele.
0: Raffaele
1: detto Cantiello.
0: Ah, Raffa.
1: Tu
0: di
1: sai
0: Marco
1: chi è?
0: Raffa di Marco e Raffa.
1: Che se dici Raffaele Cantiello nessuno lo sa.
0: Non è vero, perché poi c'è Marco il suo profilo.
1: Raffa di Marco e Raffa. Però questo è un messaggio che hanno mandato entrambi. Vado a leggere,
0: sì,
1: a leggere, ragazzi. Attenzione,
0: Che succede?
1: Mi raccomando. Guarda che importanza che gli sto dando. Se hai ricevuto questo messaggio è perché fai parte della nostra vita. Pensa che vita è merda qua.
0: Ma no, ma che bello.
1: Ti invitiamo,
0: scusa,
1: alla nostra festa. E fine qua, tutto a posto.
0: Beh, sono d'accordo.
1: Quindi è lunedì prossimo alle 19 in un locale dove tra l'altro loro vanno a fare sempre le serate.
0: Ma cosa,
1: quindi
0: c'entra?
1: Non pagheranno.
0: Scusami, ma fammi capire qual è il problema.
1: Fermati, perché questa è la cosa più bella.
0: Oddio.
1: Allora,
0: dai,
1: se vuoi partecipare al regalo, ok?
0: Sì.
1: Questo è l'IBAN.
0: Vabbè,
1: e c'è l'IBAN di Raff. Casuale?
0: Casuale.
1: Scusami, causale regalo Mark e Raff. Cioè, questi mi invitano alla loro festa.
0: E beh, cosa, qual è il problema?
1: E come regalo vogliono i miei soldi.
0: Ma non è che vogliono i tuoi soldi.
1: Ma
0: è
1: che sono morti e fanno.
0: Ti tolgo.
2: No,
0: allora.
1: Ma che vergogna è signori
0: una,
1: miei.
0: È una tendenza molto comune.
1: È una tendenza di voi poveri.
0: Ma no, ti tolgono dalle ambasce di dover decidere cosa gli regalo.
1: Allora,
0: poi magari
1: sì, allora ripeto però, perché sennò uno dice, ah, Ciro, come sei pignolo. Se qua mi abbassi un po' questo virante dei Caraibi.
0: Nessuno l'ha mai pensato che sei un rompiscatole.
1: Ascolta, Ciro, se tu qua no ci metti,
0: sì,
1: che ne so, l'IBAN dell'agenzia di viaggio, perché il nostro sogno è andare a fare il giro di Giappone.
0: Sì.
1: Oppure metti la cosa di un negozio di elettrodomestici, perché noi dobbiamo comprare delle cose.
0: Vabbè,
1: perché ha senso, si chiama lista.
0: Vabbè, ma dai, ma che non hanno scritto adesso qual è la destinazione.
1: Ma io lo so, adesso gli faccio il bonifico.
0: No,
1: di quel
0: allora,
1: grandi,
0: devi stare
1: faccio adesso.
0: Ma non c'è, non è una
1: glielo
0: cosa.
1: Faccio, ma sai di quanto?
0: Non è una cosa per
1: un
0: cui
1: un euro!
0: Non è
1: €1,50 perché
0: Madonna,
1: sono un signore.
0: Ragazzi, niente, oggi è il ciclo, oggi è polemica.
1: Ma quale ciclo, ragazzi?
0: Guarda,
1: ma
0: il
1: ma siete dei lavoratori.
0: Guarda il messaggio che è arrivato. Guarda il secondo messaggio su WhatsApp cosa dice.
1: Non
0: ragazzi,
1: c'è niente.
0: Giuro che è arrivato un messaggio che dice: ti ho inviato il denaro, venerdì sarà lì. Amico, hai sbagliato numero.

0: Pronto? Ci voleva un po' di pianoforte sul finale. Mi
1: comunque
0: piace.
1: Ragazzi, devo dire scusa.
0: A chi?
1: Ai ragazzi, perché poi è arrivato il secondo messaggio.
0: Ah sì, di Marco
1: per, esatto, per la festa del Liban.
0: Cosa dice?
1: Dice ragazzi, comunque con Liban ci servono i soldi per portare il piatto a tavola.
0: Ma non è vero, smettila.
1: Ma morti di fame.
0: Ma smettila e basta, poverini. Verremo Marco e Raffa e contribuiremo a una causa che sapete voi quale sarà. Intanto, scusami, prima stavamo parlando degli influencer che creano overtourism.
1: Sì.
0: Nei posti,
1: sì.
0: E la gente di quei posti residenti non ce la facciano più,
1: sì.
0: E allora capiamo un attimo questa cosa, perché molto spesso si resta delusi.
1: Si resta delusi. Io
0: si
1: sono rimasto molto deluso quando sono stato a Los Angeles.
0: Ah, ok.
1: Tutti Los Angeles, la metro, ma le una merda.
0: No, dai, però
1: no, fidati di credimi.
0: Beh, anche Washington. Anche
1: non
0: Washington.
1: Lo so, non posso parlare, però Washington, nell'ideale di Washington, c'è sta la Casa Bianca.
0: Ma pure quando arrivi davanti alla Casa
1: finita.
0: Bianca, niente di che.
1: Ma è finita, quello è. Los Angeles, tu,
0: senti, basta pensare, no, basta pensare a tutte le volte che su Instagram ci imbattiamo in quel famoso hashtag che è Instagram versus reality e che risponde più o meno a questa musichetta qui, no? Non so se l'avete mai sentito.
1: E poi vediamo.
0: Capito. Mari azzurri, tramonti dorati,
1: esatto,
0: e
1: spiagge
0: poi
1: incantevole, e poi oggi c'è una caterva di gente,
0: monnezza a terra, insomma questa roba qui. Senti, mi verrebbe a questo punto, visto che ci piace mettere le mani nella realtà delle cose,
1: sì,
0: chiedere,
1: sì,
0: ai nostri amici che stanno ascoltando Radio Gli Schis al 347 490 0042,
1: così come ci sono quelle persone che sponsorizzano come gli influencer i vari luoghi, invece noi dobbiamo aiutare tutti i nostri ascoltatori a non fare lo sbaglio.
0: Cioè, quali sono quei posti dove siete andati, avevate altissime aspettative
1: e che vanno deluso?
0: E che vanno delusi.
1: Però attenzione, ce lo dovete motivare.
0: Eh beh, certo.
1: Perché quel posto mi ha deluso per questo, questo e questo.
0: Per esempio, sono arrivato davanti alla Tour Eiffel. Oh, ragazzi, era un ammasso di ferro.
1: Incredibile, a
0: beh,
1: volte.
0: Guarda, insomma, più o meno doveva essere così. 347-490-0042, quel posto dove siete stati con grandi aspettative e poi vi ha delusi.

0: Chissà te, che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chissà te, che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
9: Suzuki.
11: Kiss.

0: Non sono pronti neanche i nostri occhi a vedere magari degli spettacoli che proprio non ci aspettavamo, perché avevamo troppe aspettative,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: È un po' il concetto di Instagram versus reality.
1: Quindi qual è la domanda che abbiamo fatto?
0: Qual è quel posto dove siete andati e siete rimasti molto delusi avendo grandi aspettative? Ecco.
2: Ciao Alfio e Ciro, sono Elena da Bergamo.
0: Ciao,
2: quello
0: Elena.
2: Che mi ha deluso è che quando mi si sono trovata davanti ho detto ma davvero tutto qui? È stata la sirenetta a Copenaghen.
1: Ah,
2: messa proprio in un posto un po' bruttino.
0: Un po' bruttino.
1: È vero, l'ho vista.
0: E poi tra l'altro, storia, non so se è vera oppure no, pare che la decapitino spesso.
1: Sì, è vero.
0: E quindi sono costretti a sostituire ogni volta la testa.
1: È vero, verissima sta cosa.
3: La The Beach thailandese.
0: Ah.
3: L'ho convinto di trovare un paradiso terrestre.
0: Lo è,
3: ed
0: no?
3: Invece ho trovato un casino, barche dappertutto,
0: sì.
3: Ho rischiato di essere tranciato da l'elica di una barca.
0: Ok.
3: Mondezza sulla spiaggia.
1: No, allora,
3: una vera e propria delusione.
1: Allora, due su due le ho beccate, tutte e due ci sono stato. Lui intende la spiaggia, quella dove hanno girato il film di DiCaprio,
0: The Beach. Certo.
1: E quando vedi il film, ovviamente vedi una cosa meravigliosa. Ma
0: c'è nessuno,
1: credimi, ci stanno talmente tante di quelle barche, ma tanta di quella gente.
0: È vero.
1: Tu non riesci neanche a farti un bagno.
0: Sì, sì, sì, sì, come l'isola di Santa Margherita dalle parti della Costa Azzurra.
1: Sì,
0: tu ci vai, vedi delle foto bellissime, arrivi là e non c'è mare.
4: Allora, a me quest'estate ha deluso Santorini, nel senso che avevo tantissime aspettative,
0: sì.
4: Perché ovviamente la si vede tantissimo, soprattutto sui social, quindi in realtà mi ha deluso per questo.
1: Però
4: bella
1: attenzione.
4: Comunque, però un po' troppo vulcanica.
0: Aspetta, fammi capire qual è il problema, è che è vulcanica o che è
1: non lo so, vabbè, dipende quale zona di Santorini. Il problema è che quando tu guardi le immagini di Santorini dai social, le vedi sempre dalle camere, quelle super lussuose,
0: le casette bianche,
1: quelle che tu esci dalla tua stanza e vai direttamente nella piscinetta privata. Quindi bellissimo, ma considera che ogni giorno arrivano almeno 3-4 mila persone dalle navi da crociera, quindi è un macello.
0: Grande piaga. Dai, continuiamo tra poco con questi messaggi, perché ce ne sono altri che un po' ci aprono gli occhi su dei posti. Devo dire, anch'io ho grandi aspettative, ma forse grazie a voi non ci andrò.

0: Canzone di Miley Cyrus con Lindsey Buckingham su Radio Kiss Kiss, anche Mick Fleetwood va detto. Intanto, scusami, arrivano ancora messaggi di persone rimaste deluse, forse in base al fatto che chissà cosa si erano immaginati anche guardando Instagram rispetto a dei posti, poi ci arrivi e niente.
1: E niente, niente, non ti lasciano nulla.
2: Onestamente, il luogo di cui avevo altissime aspettative era proprio Parigi. Tutti dicono che è bella, bellissima,
0: No, quando
2: ci sono stato non mi è arrivato, non mi ha trasmesso nulla. La Tour Eiffel, bellissima, tolto quella, boh.
0: Ma te ne devi andare a Dublino.
1: Attenzione.
0: Te ne devi andare a Dublino. Non
1: sì,
0: te la meriti Parigi.
1: Cazzo, scusa, no, sono pareri personale, ma come ti permetti?
0: Parigi è stupenda.
1: Sì,
0: ma come
1: è stupenda, eccolo qua. Perché non ti trasferisci a Parigi?
0: I boulevard.
1: Boulevard. Poi inizi a parlare francese, non si capisce niente quando parla francese.
3: Un po' bruttino.
0: No, è vero, è bellissima Parigi. Vai ancora, vai, sentiamo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Io sono rimasta delusa da Singapore nel 2017.
0: Sì.
4: Hanno chiuso un'intera città, tutti i mezzi di trasporto non funzionanti per un temporale.
0: Vabbè, ho capito, ma non era colpa di Singapore.
1: Vabbè, ho capito.
0: È come me che sono andato a New York al Guggenheim Museum e avevano chiuso la parte quella davanti tutta circolare perché la stavano ristrutturando e io non ho visto la mia.
1: E là dici New York è una merda.
0: Hai capito, sì, sì. Posso dire il Guggenheim fa schifo.
1: Chi è?
5: Ma allora, Dubai, tutti bellissimo, stupendo.
0: Tutti bellissimi.
5: Alla fine arrivi lì, senti che c'è Burj Khalifa, bello, alto, è un palazzo.
1: Vabbè, ma si sa comunque a Dubai
0: subito
1: ci sono solo centri commerciali, subito è caduto un palazzo.
6: Ciao Ciro e Alfio, quanto mi riguarda un posto che mi ha deluso è stato Portofino. C'erano grandi aspettative purtroppo sono rimasto deluso.
0: Ma non ci ha detto perché?
1: Ma perché a Portofino, quando vai in questi posti?
6: C'erano grandi aspettative.
1: Quando vai in questi posti, questi sono stati costruiti per i ricchi.
0: Tu devi
1: arrivare a Portofino con il tuo Panfilo.
0: Ma ci si è sposato anche a Nantambani, scusami.
1: Appunto, ma quello se l'è comprata Portofino.
0: Ma è bellissima Portofino, perché c'è tutti i vicoletti, le casette.
1: Io ho capito che è bellissima, tu però devi metterti nei panni di... dell'utente.
0: Quindi il problema
3: bruttino.
0: No, il problema non è che i posti sono brutti e che ci andiamo senza soldi.
1: È quello il fatto, perché poi in un ristorante non puoi andare perché costa troppo, il mare non ci puoi andare perché costa.
0: È vero, perché poi magari in certi posti se ci arrivi con il tuo Panfilo dal mare,
1: si parla solo di questa canzone.
0: Joelier con Achille Lauro, come si intitola?
1: Per noi.

0: non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Kiss, kiss.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Kiss, kiss.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Kiss

0: Sì.
1: Ha già detto tutto il nostro jingle. Rispondi e vinci.
2: Comunque, voglio cosa dire, succede? I jingle miei sono più carini.
1: No, è molto bello anche questo. Allora, siamo arrivati in quel momento del nostro appuntamento in cui vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Perché in questo settembre 2026 Radio Kiss Kiss soffia su 50 candeline.
2: Esatto. E quindi che facciamo? Chiamiamo qualcuno.
1: Chiamiamo qualcuno. Allora, ha interagito con noi la nostra ascoltatrice, la
2: Rosanna,
1: nostra Rosanna. Si chiama Rosanna. Vediamo se risponde al telefono.
2: Abbiamo preso il suo numero di telefono.
1: Esatto. E dobbiamo anche capire se dà la risposta esatta alla domanda.
2: Quale domanda è?
1: Che radio ascolta?
2: Ah.
1: Vediamo.
2: Sempre quella,
1: Intanto squilla.
2: Vediamo se risponde.
1: Rosanna, non ci deludere.
2: Pronto?
1: Rosanna, vogliamo regalarti una t-shirt.
2: E cosa fa?
3: Pronto?
2: Uè, pronto?
1: Pronto?
3: Sì.
2: Con chi parliamo? Buonasera.
3: Sono Rosanna da Palermo.
1: Rosanna, sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Ciao, siamo al
3: Eccomi, sì.
1: Allora,
3: mi stavo seguendo.
1: Ah, ti abbiamo pescata tra i messaggi che sono arrivati nel corso del nostro appuntamento perché vorremmo regalarti la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Solo che devi prima rispondere a una domanda, lo sai, no? Come funziona?
3: Sono pronta.
1: Sei pronta? Allora, sì. Ciro sta per farti la domanda fatidica.
2: Qual è la radio che ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Incredibile. Risposta esatta.
2: Incredibile. Veramente, hai vinto una salopette.
1: No, che salopette. Ha vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss con la scritta 50, bellissima. Tra l'altro, Rosanna, scusami, adesso sì. Non ti offendo, posso chiamarti mamma perché c'è il nome della mia mamma?
3: Ah, certo che sì.
1: Ok.
3: Oddio. Siamo coetanei, quindi forse non proprio bene, però.
2: Hai fatto una gaffa, come sempre.
1: Vabbè, che c'entra? Una mamma può essere anche una mamma giovane.
3: Non fa niente.
1: Rosanna, complimenti. Dove sei adesso?
3: No, io sono a casa da un po' e stavo per uscire nuovamente con la mia bimba, in realtà il mio cane, per la sua passeggiata del pomeriggio.
2: E anche io adesso porto Alfio a fare la pipì qua fuori.
1: Va bene. Allora, goditi questo pomeriggio con in più la gioia di aver ricevuto in regalo la t-shirt di Radio Kiss Kiss.
3: Ok, grazie mille, vi abbraccio e Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao Kiss Kiss a te, ciao Rosanna.

0: visto Francesco Gabbani a X Factor, ma ha fatto qualcosa, è ringiovanito, c'ha tutto un level up. Allora, abbiamo la storia della musica a livello altissimo, l'anno è il 1968, caro Ciro.
1: Sì, 1968, ragazzi, attenzione, mi sono perso.
0: Allora, te la dico io, vediamo se... La trovi in tempo, perché se non la trovi in tempo.
1: Ah, sì. Addio. Quando che aprimo su lungomare di Vasto una pineria. Non sono i pinoli.
0: Pinoli no, per fare dolci.
1: No, noi servivamo solo clienti che si chiamavano Pino, Pina, al massimo Beppe, Cepino.
0: The Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: forse che il diavolo, non potendo giocare tanto sulla bellezza, gioca tanto sulla simpatia, no? Come dicono i The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Tra poco ci sarà anche Cristina Manco in redazione, eh?
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati. In un consiglio dei ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. La decisione punta ad alleggerire il carico fiscale per molti cittadini. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta la presidente del consiglio Meloni. Non è approdato invece sul tavolo dell'esecutivo il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori dell'ex Ilva. Al termine della riunione con i sindacati, infatti, il governo ha chiesto alle sigle di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il provvedimento sarà dunque discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Cambiamo argomento: il discorso della Presidente della Commissione Europea sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Von der Leyen, illustrando il cronoprogramma del nuovo anno, ha parlato di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'IA ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Il presidente ucraino Zelensky ha detto in un'intervista alla CBC che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane, un fatto che non era stato precedentemente segnalato. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, lo riportano media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche nella regione di Poltava. La cronaca: ha condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi di 26 anni nella sua abitazione in provincia di Milano. L'ha deciso la Corte d'Assise d'Appello nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quella aggravante. 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM del capoluogo lombardo, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con l'iscrizione in vista dell'autopsia della piccola. Chiudiamo con lo sport. Calcio: inizia la stagione dell'Europa League con la prima giornata della fase campionato. Delle italiane in campo il Milan, che alle 21 riceve al Meazza i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie a tutti, questa è la terza ora di Corriere di Kiss Kiss. C'è qualcuno che già sta tornando a casa?
0: Sì, penso di sì, in qualche maniera stiamo accompagnando anche qualcuno, ma il vero ritorno a casa sarà poi più tardi con Portami a Casa Kiss Kiss e Rita Manzo. Intanto, mercoledì 16 e di nuovo, io ti dico, sono le 18 e un minuto, però di nuovo sto 16 a me mi suona, ma cos'è nella smorfia il 16, ricorda?
4: Uculo.
0: Dai, non lo dire però.
4: Fammi un gesto. Me l'hai chiesto, che ne so io.
0: No, però volevo saperlo, ma non potevi anche non dirlo ad alta voce. Allora, parliamo tra poco anche della teoria della ghianda, Alfio e Ciro nei Corrieri di Kiss Kiss, secondo me una teoria che dovreste conoscere da non perdere tra poco.

0: come dice Ciro, animale. Ecco.
1: Animale.
0: Volevo parlare un po' di cose leggere.
1: Parliamo di cose leggere. È vero. Bravo, viva, sono d'accordo. Leggerezza. Altro che romanzi impegnati o serie TV, perché c'è stata un'intervista alla showgirl Carmen Di Pietro.
0: Esatto.
1: Le ha rilasciato un'intervista. Sai che cosa ha dichiarato?
0: Che cosa ha dichiarato?
1: Lei prima di dormire deve leggere sempre.
0: Ah, questa è una cosa bella, tra l'altro, perché poi leggere prima di andare a dormire concilia, poi ti fai anche una cultura, leggi anche
1: Bravo, parliamo di cose di cultura profonde.
0: Foucault. Ecco, che cosa
1: parliamo di Topolino.
0: Come Topolino?
1: Sì, Topolino anche Paperino.
0: Allora, lo ha dichiarato, a me perciò piace la leggerezza di certi personaggi, poi facciamo un grande in bocca al lupo a Carmen Di Pietro, che tra un po' sarà anche nella casa del grande fratello VIP.
1: Che bei momenti.
0: Però, ecco, a me quello che mi ha fatto un po' ridere, e per questo mi appello a Lucilla, la nostra autrice, dice, nella scaletta ha scritto, Carmen Di Pietro legge Topolino prima di andare a dormire. Ve lo sareste mai aspettato?
1: No, zero.
0: Ma zero, ma come fai a pensare?
1: Pensavo non leggesse proprio.
0: Io pensavo che leggesse solo la Divina Commedia, oppure Vittorio
1: Alfieri.
0: No, perché
1: dice, questo è un modo per rifugiarsi a Paperopoli e dimenticare tutte le preoccupazioni della giornata. Tra l'altro, lei ha pure detto, chi prova a interrompermi, se c'è un eventuale fidanzato nel mio letto.
0: Come un eventuale
1: lei
0: fidanzato?
1: L'ha detto, se c'è qualcuno e mi dice, uè, spegni la luce perché devo dormire, io lo accompagno direttamente alla porta.
0: È così.
1: Io mi farei accompagnare proprio alla porta, dico la verità.
0: Però va anche detto che io sono cresciuto con, non so tu con quale
1: io
0: fumetti.
1: Sono cresciuto con Carmen Di Pietro, non so tu con chi sei
0: io sono cresciuto con Topolino e credo che la differenza si senta abbastanza. Va bene, a proposito, tra poco, prima ve l'ho già annunciato, teoria della ghianda, a proposito di quando siamo
1: piccini. Che cos'è questa teoria della ghianda?
0: Te lo dico solo dopo James Blunt.

0: Bella, allora Irama su Radio Kiss Kiss, teoria della ghianda.
1: Teoria della ghianda, sviluppata da uno psicologo, da esatto. un analista, psicologo e analista di Giuliano.
0: No, che? No, non è. Ma che di Giuliano? Scusami, c'è aspetta, Giuliano. No, non c'è scritto, fammi leggere.
1: Ah, Giuliano.
0: Giuliano, ma
1: Giuliano.
0: Giuliano,
1: chiedo scusa, non è vero, mamma mia, come
0: c'è. No, perché
1: ah, giustamente si chiama James Hillman.
0: Vabbè, però Giuliano è anche un po' centro del mondo, quindi volendo ci poteva stare
1: allora,
0: una contaminazione.
1: Allora, che cosa dice questa teoria della ghianda?
0: Allora, siccome sto psicologo ha studiato un po' i grandi personaggi come Gandhi e la Fitzgerald, lui ha capito che le inclinazioni che si hanno da ragazzini, da molto piccoli, cioè tipo quando sei bravo a disegnare, quando canti ovunque ti trovi, quando sei particolarmente socievole, tutto questo si trasforma in qualche cosa che farai da grande. Quindi
1: potrebbe, perché poi la vita può portarti anche verso delle situazioni che non ti appartenevano quando
0: certo,
1: eri più piccolino.
0: Voglia.
1: Perché? Perché lui dice proprio come una piccola ghianda contiene la possibilità di diventare una quercia, ogni individuo porterebbe con sé delle vocazioni.
0: Esatto.
1: Cazzo,
0: ma che ridi? Ma scusa, ma Giovanni, è una cosa importante, bisogna pensare.
1: Ma la frase più bella è questa, perché dice la domanda più interessante
0: sì.
1: potrebbe essere non cosa voglio fare nella vita,
0: ok,
1: attenzione, ma che cosa mi ha sempre attirato anche quando non mi serviva a niente.
2: Ah, bene,
0: questo
2: okay.
0: No, ma scusi, sì, questi interventi, tanto... ma scusi, ma vada
1: cioè,
0: fuori.
1: Il senso è, se io da bambino, ad esempio, smontavo tutti i giocattoli semplicemente perché volevo capire il funzionamento.
0: Beh, sei
1: perché...
0: un distruttore di cose.
1: No,
0: cioè.
1: Non è che sono io, perché magari sono curioso nel capire la meccanica delle cose.
0: Ma guarda, se io penso alla mia ghianda, no? Se devo pensare a cosa poi sarebbe potuto diventare una quercia, io sarei dovuto diventare un disegnatore.
1: Perché tu disegnavi.
2: Io sono molto bravo. Capito.
0: Ma come non ce ne frega niente che lei non abbia capito, ma non lo so, è uno che passa. Io disegnavo sempre, ero sempre lì a disegnare, però poi guarda.
1: Allora, io se posso dire la mia.
0: No. La faccia furba non mi piace.
1: Non è la faccia
0: no,
1: furba.
0: No, tu fai la faccia furba quando dici questa.
1: Io avevo una ghianda. Ne avevo due. Ne avevo due e me le toccavo sempre. Queste due ghiande.
2: Che cazzo è?
1: Ho continuato a ghiandolare. Ancora
0: guarda.
1: Adesso io le ghiandolo sempre.
0: Solo che quelle ghiande non hanno nascosto nessuna quercia.
1: Esatto,
0: mi dispiace per te, ma lì un ramoscello.
1: Ma un piccolo bonsai.
0: Ma un ramoscellino ecco. Così d'ulivo messo lì. Dai, tra poco su questo argomento, secondo me un po' di chiacchiere. E poi ricordatevi che anche oggi giochiamo insieme a voi e vi diciamo dopo a cosa.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.com.
1: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Kiss, kiss.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Yes, yes.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: con questa canzone Goya su Radio Kiss nei Corrieri nel pomeriggio di Alfio e Ciro.
1: È arrivato il momento più atteso dell'anno.
0: Addirittura.
1: Sì, tra perché l'altro, ritorna.
0: No, scusami, giusto dire, a proposito di momento atteso dell'anno, mancano 100 giorni a Natale proprio oggi.
1: Per dire. Ragazzi, ritorna, sono solo Scarole.
2: Sono solo Scarole.
1: Eccolo, quando avevo la voce. Dai.
2: Sono solo Scarole.
0: Questa sigla te l'appoggio.
2: Sono solo Scarole.
1: Mamma mia, che voce che avevo. Mi avete rovinato la voce.
2: Scarole.
1: Basta. Siete come si apre?
0: Basta.

lungo del mondo che esiste, che si chiama Long Player, che dura la bellezza di 1000 anni ed è questo nel Guinness dei primati, cioè è riuscito ad entrare nel Guinness dei primati. Allora, questo brano ha iniziato a suonare il 1 gennaio del 2000. Tutto ciò sta accadendo mentre noi parliamo a Londra, dove c'è questa rete di computer che sta frullando, sta ricombinando 6 tracce di campane tibetane registrate da Jem Finer. Quindi questa canzone suona come un flusso continuo di campane tibetane che non si ripeterà però mai uguale a se stesso fino al 2999. Uno dice: ma che senso ha tutto ciò? Allora, mi par di capire che il creatore Jem Finer abbia concepito Long Player principalmente come un esperimento sulla percezione del tempo e tutta una serie di menate simili. Resta il fatto che ste campane tibetane suoneranno per 1000 anni. Sai la gioia dopo 10 minuti. Medusa su Radio Kiss Kiss. Li ascoltiamo con Lose Control.

quantomeno rassicurante la voce di Selena Gomez qui su Radio Kiss Kiss nel nostro mercoledì sera insieme fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss. New Kiss in arrivo, assolutamente imperdibile, l'ascoltiamo.

ma come la traccia che sta per arrivare, come il New Kiss che stiamo per ascoltare insieme. È un incontro, lasciatemelo dire, tra titani, due pesi massimi della musica mondiale, Karol G e Bruno Mars, che uniscono le forze per la prima volta in questo brano che ascoltiamo e che si intitola Still.

0: Karol G e Bruno Mars, Still fra i nostri New Kiss. Ammazza quanto romanticismo stasera. Ho avuto un picco glicemico ascoltandoli, molto bella questa canzone. Appuntamento con la redazione di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Massime comprese tra 20 e 28 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Non è soltanto un programma, è una community! È Daddy Kiss! Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Kiss, kiss.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
11: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
11: Suzuki.
2: Yes, yes.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
14: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Sì.
1: Ore 19:49 minuti, se in questo momento il tuo cellulare squilla ed è un numero sconosciuto che ti chiama, rispondi please. Potrebbe essere Radio Kiss Kiss che vuole regalarti la t-shirt celebrativa dei suoi 50 anni e te la regala solo se rispondi ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sentiamo il telefono della persona che abbiamo scelto fra tutti gli amici che hanno interagito con noi oggi.
2: Pronto?
1: Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss, tu sei Michela, giusto?
2: Sì, sono io.
1: Ciao Michela, prima di dire cose delle quali potresti pentirti, devo farti una sola fondamentale e importantissima domanda. Pronta?
2: Sì.
1: Tu Michela, quale radio ascolti e da quanti anni?
2: Ascolto solo Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Sì! No, perché... ieri è andata malissimo, oggi sei arrivata tu che sei il mio angelo. Ciao Michela, come stai?
2: Bene, benissimo, finalmente parlo con te, ti ascolto da tanto.
1: Amore, scusa, che taglia devo mettere da parte? Mi chiedono dalla segreteria. No, vabbè, oh, se non lo vuole far sapere, cioè non è una domanda che... Va bene, Michela, tu da dove ci ascolti?
2: Da Cornate d'Adda.
1: Bene, allora io ti abbraccio fortissimo, sono felice di regalarti la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio, spero che la indosserai con fierezza.
2: Certamente.
1: Ok, ti abbraccio forte forte, grazie.
2: Ciao, grazie a te.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

romanticismo c'è una melodia che mi salta subito in mente ed è un brano dei Wet Wet Wet, una band scozzese che è riuscita a fondere pop e soul, devo dire, come nessun altro. Nel 1994 hanno letteralmente monopolizzato le classifiche mondiali con una cover, quella di Love Is All Around, e il segreto del suo successo clamoroso è stata la colonna sonora di una delle commedie romantiche più amate di sempre, cioè Quattro matrimoni e un funerale, quello con Hugh Grant, e l'ascoltiamo ora.

era questo? Un History Kiss datato 1994. Love is all around, l'amore dentro, fuori e tutto intorno, secondo i Wet Wet Wet, ma anche proprio nel mondo di Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, buonasera. Mercoledì 16 settembre, pronti per vivere la seconda parte del nostro appuntamento di oggi, la nostra seconda parte del viaggio verso sera. Ore 20 in punto con Andrea Cimino che vi saluta dalla regia. Siamo felici di accompagnarvi, qualunque sia la vostra destinazione. Lo facciamo con la musica più bella in arrivo per voi, Imagine Dragons, i Texas, e subito Emma insieme a Fabri Fibra. Il pezzo si chiama Antidroga.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

È la musica più bella che suona per voi su Radio Kiss Kiss in questo mercoledì sera 16 settembre con me Rita ancora per un'ora insieme a voi. L'8 di ottobre voglio segnalarvi che accadrà qualcosa di storico, perché nel Regno Unito vogliono battere il Guinness dei primati per il maggior numero di persone che leggono insieme contemporaneamente. Il titolo ufficiale per cui si compete è il maggior numero di persone che leggono insieme online nell'arco di 12 ore. Che roba bizzarra. Comunque le persone si collegheranno da scuole, uffici, case, da tutto il mondo, spegneranno i microfoni e leggeranno per 10 minuti di fila, quindi in silenzio. Leggeranno e basta, però tutti insieme, appassionatamente. Tentativo fissato per l'8 di ottobre, dicevo, in vista della giornata sulla salute mentale. Tutto ciò per dimostrare che bastano 10 minuti di lettura al giorno per staccare il cervello dallo stress. Curioso, no? Un esperimento curioso. Vedremo se andrà in porto. Comunque a Singapore sono un passo avanti, perché addirittura pagano le persone per stare ferme a leggere un libro. Ma di questo vi parlo dopo. Ora la musica.

0: sì, no, è vero, quello che stavo dicendo prima è vero. A Singapore potreste essere pagati solo per stare fermi a leggere un libro, che è un po' il paradiso, no? Per i lettori accaniti e appassionati. Allora, il governo di Singapore, vi spiego, ha appena lanciato un piano per dare soldi veri ai cittadini che riescono a leggere almeno 15 minuti al giorno. Quindi hanno persino coniato una diagnosi ufficiale per giustificare la spesa: combattere cioè il brain rot. Che cos'è il brain rot? Letteralmente tradotto, marciume cerebrale. Quello che ci viene a forza di guardare video sui social, per intenderci, no? E il funzionamento è una specie di fantascienza burocratica, perché c'è un'applicazione statale che traccia la lettura e ti dà dei punti convertibili in sconti per i mezzi pubblici o per spese di vario tipo. Io devo dire, l'idea mi piace molto, è divertente, però trovo ironico che a Singapore usino la tecnologia per curare le persone dai danni della tecnologia stessa. Cioè, è strano, no? Un'applicazione sul cellulare che ti premia se per un quarto d'ora riesci a non guardare il cellulare.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Kiss Kiss.
5: Goodbye.

0: Green Kiss.
1: Green Kiss che ci porta in Scozia oggi, dove è stato fatto un passo storico per la tutela dell'ambiente, perché c'è un'associazione, una prestigiosa associazione che si occupa delle scienze marine, che ha modificato il proprio statuto legale per nominare un nuovo membro nel consiglio d'amministrazione, e cioè l'oceano come amministratore delegato. Un comitato di scienziati e di avvocati ambientali ha il compito istituzionale di dare voce al mare, intervenendo direttamente nei dibattiti e nelle decisioni economiche e scientifiche dell'ente, esattamente come farebbe un amministratore in carne ed ossa. Quindi l'obiettivo di questo esperimento è ribaltare il nostro rapporto con il pianeta e con l'oceano. La natura quindi smette di essere un semplice oggetto di

L'eterno dilemma, mama, non mama, anche quando ti ama tantissimo, tu stai davanti allo specchio e dici: ma mi amerà davvero, mi deve dare un'altra prova d'amore, la Margherita torna salvifica. Madame, questa è Radio Kiss Kiss, attenzione, quanti anni hai? Stasera cantava Vasco Rossi, ma quanti anni hai, data di nascita? Anche quest'oggi mettiamo la canzone della tua vita, per un anno una canzone, ci racconti anche un po' di te se vuoi, appuntamento al 347 490 0042. Ora il tuo nome, la tua data di nascita, il resto lo facciamo noi al tuo servizio nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Tra poco avremo anche una novità, subito The Weeknd, Blinding Lights.

pur nel 2019 e molti ricordarono anche Take On Me the Yaha del 1985. Sienna Spyro, per tornare all'attualità, una delle voci più belle di questo 2019.

0: programmi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Kiss, kiss.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Kiss, kiss.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
2: Kiss, kiss. Can't touch this.
10: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss, kiss.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
11: Allora direi buona la prima, posso andare?
12: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.
15: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio.

Cremont, una serata di celebrazioni, un ascoltatore ha mandato una foto molto tenera, dolce, accanto a Pippo Pelo, che abbiamo festeggiato anche in comitiva per il suo compleanno in questo 16 settembre, con la t-shirt celebrativa della radio con sulla foto insieme a Pippo. Questo testimonia il vostro grandissimo affetto. Do un abbraccio anche a Claudia. Buonasera Stefano, ascolto Radio Kiss praticamente tutto il giorno, ma durante il tuo programma, grazie alla musica che metti, faccio sempre un tuffo nel mio passato ed è incredibilmente bello, quindi grazie. Ma grazie a voi. Intanto arrivano le date di nascita per un anno e una canzone. Siamo l'ufficio anagrafe, però molto sentimentale, perché poi metteremo alla fine del vostro racconto in diretta la canzone della vostra vita. A proposito di passato, Peter Sincott.

Bellezza del perdersi nella musica in compagnia della persona giusta, questa la filosofia di The Bosa, tre ragazzi norvegesi che fino a qualche anno fa mettevano i dischi in autobus per le feste studentesche e i grandi viaggi. Poi la vita è cambiata con il successo di Magnetic e anche il nuovo singolo. Sembra una canzone vecchia, ma non lo è assolutamente, è nuova, si chiama Lose Myself e si ispira alla disco anni 70. Finito il primo tempo Europa League, Milan sotto all'esordio a San Siro con Amorim 1-0 Benfica.

Like per un bacio, la visualizzazione della tua storia come una manifestazione di interesse e il ritorno alla vita reale, gli interessi reali, sentimentali e passionali raccontati da Lizzo con Love in Real Life. 1989, non c'era il digitale sotto ogni punto di vista, ma c'erano tre ragazzi del Regno Unito d'Inghilterra che esordirono con un grande successo intitolato Johnny Come Home, ovvero i Fine Young Cannibals, poi She Drives Me Crazy e in ordine di tempo 89 per la loro Good Thing.

Fire and Cannibals 1989. So che stai pensando, ma io questo pezzo l'ho sentito all'interno di un film, Febbre a 90, Sei un malato di calcio, è il libro di Nick Corby, che diventò pellicola cinematografica nel 1997 quando Goodfinger rivisse ancora la popolarità pubblicata per la prima volta alla fine degli anni 80. Saluto Alfio da Cavenago che mi ricorda la radiolina estraibile in macchina, l'autoradio che portavi in giro stile mattone o il frontalino. Grazie Alfio.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Hai presente quando tutte le sere ascolti la radio intorno a quest'ora e c'è un programma che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, poi senti l'ascoltatrice, l'ascoltatore che parla con noi, dici ma che storia pazzesca, anche tu puoi partecipare scrivendo semplicemente la tua data di nascita, o meglio noi serve esclusivamente l'anno, perché la canzone della tua vita, quando sei venuto o venuta al mondo, sarà tua al 347 490 0042. Pensando poi alla telefonata di ieri sera, mi sono commosso, e molti di voi, con Angelo Pio, nome esteso, nato prematuro dopo appena 6 mesi e quindi svezzato in modo particolare, con una condizione fisica che ha dovuto riabilitare nel corso dell'esistenza e che non gli ha impedito di raggiungere tanti successi, tanti traguardi e soprattutto tanta normalità. Lui ha messo i puntini sulle i proprio sulla condizione di una persona nata prematura, ma molto prematura, a 6 mesi appena e non 9 come di consueto. È nata una storia incredibile, anche l'intervento divino di Padre Pio, da qui poi il secondo nome Pio accanto ad Angelo. Lo abbraccio ancora perché ci ha fatto commuovere. A partire da questo momento scatta l'operazione Un anno, una canzone. La neve nel deserto, questo titolo nel 2026 è ancora più assurdo, perché il deserto lo abbiamo avuto nelle metropoli. Non so te a quale latitudine d'Italia ci ascolti, ma oggi è tornato a fare un sacco di caldo, cioè devo dire un'ennesima ondata. No, tanto godiamoci questa immagine della neve nel deserto con Angus.

0: AJ ritrovato con la sua joie de vivre e ossessione, ma quale ossessione, è un piacere parlare con voi tutte le sere, un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Alessia, benvenuta, come stai?
1: Ciao, buonasera a tutti, che tutto bene.
0: Che bella la vocina, un po' emozionata ma dolce, e quindi mettiti comoda, mettiti sul divano con noi, è un divano che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: fa
1: sì.
0: Ok, accomodati pure, tranquilla, ti offro qualcosa da bere, cosa vuoi Alessia, cosa posso offrire?
1: Ti porto io la mozzarella,
0: perché sei a Mondragone non e non, è vero,
1: esatto.
0: Ma tu la mangi con le mani, perché quando è particolarmente buona, cioè ti viene quella voglia lì, no,
1: di non Sì, si mangia con le mani, però ti devo dire la verità, io non lo faccio.
0: Ok. Sono il solito tamarro, chiedo scusa, ma invece è buona la tua voce, è così accogliente. E di che anno sei innanzitutto?
1: 2000.
0: Anno 2000, 26 anni già compiuti o ancora no?
1: Già compiuti.
0: Già compiuti che mese?
1: 26 maggio.
0: 26 di maggio. Cosa vuoi condividere con noi in un anno una canzone della tua vita?
1: Allora, vabbè, diciamo mi viene molto in mente quando stavamo in famiglia a Natale, questi periodi qua, e oppure la Befana, che ci mettavamo io e mio fratello, che saluto, che sta tornando dal lavoro.
0: Ciao fratello!
1: Penso che mi stia ascoltando, Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
1: E ci mettevamo sul divano a scambiarci le calze della Befana, quello che ci usciva dentro, non lo so, quei nostri genitori che ci guardavano, non lo so, era proprio...
0: Guarda, ci hai portato una ventata di fresco che ne abbiamo bisogno, una ventata di freddo quei giorni lì, speriamo faccia freddo almeno tra la Natale e la Befana. E ti dico una cosa, non vorrei metterti ansia, Alessia.
1: No.
0: Ma mancano 99 giorni a Natale,
1: è
0: così.
1: È vero.
0: Meno di 100 giorni, meno di 100 giorni a Natale, immaginiamo un po' di fresco. Ti faccio ballare, tu sei nata in un anno pazzesco, il 2000, quando c'erano gli Alcazar con Crying at the Discotheque, ti do un bacio enorme.
1: Bellissima!
0: Hai visto, grazie a te. Sei stata bene, tornerai da noi.
1: Benissimo, ti chiamerò, ti manderò sempre messaggi, sperando sempre che mi rispondi.
0: Va benissimo, ma certo che ti rispondo, mozzarella a parte. Ciao Ale, un abbraccio, kiss kiss a te.
1: Ciao a tutti, kiss kiss a tutti.
2: Un anno, una canzone.

position of the groom.

0: Chis a te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo, sarà un successo. Chis a te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chis è con te. Chis a tutti.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss. Alla COP, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
4: Kiss. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no?

0: Manocchezza e le stiamo conoscendo da qualche settimana a questa parte. Il nuovo fenomeno Girl Power, la loro nuova, si chiama Animal, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Attenzione per tutti quelli che hanno mandato un WhatsApp al 347 490 0042 a Radio Kiss Kiss dalle 21 in poi. All'interno di Io, Tu e Kiss Kiss vi posso chiamare a sorpresa da un numero fisso e voi dovreste rispondermi alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, perché vi regaliamo in questo caso di risposta esatta, e che rispondiate al telefono, soprattutto la cosa più importante, la t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni. Detto questo, torniamo a Milano, c'è l'Europa League Milan-Benfica.
1: Aggiornamenti da San Siro, Stefano, arriva anche il secondo gol del Benfica, questa volta con Kaminski, e nasce una situazione davvero particolare. La difesa del Milan pensa al fuorigioco di Duran e i tre centrali praticamente si fermano. Duran però è bravissimo a disinteressarsi completamente del pallone, lasciando proseguire l'azione. A quel punto Kaminski trova spazio e realizza davvero un gran gol. È un episodio che fotografa la difficoltà del Milan questa sera, troppe indecisioni difensiva, e il Benfica che invece sfrutta ogni occasione. Kiss Kiss para todos.
0: Questo è il parziale Milan 0 Benfica 2.